cosa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

10 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i 7 nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Yeah.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

dico sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scorso.

perso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi, fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco, strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

la mia notte mi verrà da te. Un sorriso ed io sorriso.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Sei tu mio massimo.

ed io in teoria potrei schiattare. Se tu mi amassi

per domandarmi se ti sta bene e se tu mi amassi mi cercheresti ogni giorno dell'anno e non soltanto una sera di ottobre quando il tuo uomo ha il raffreddore. Se tu mi amassi gli inventeresti una scusa banale, gli scriveresti sul viso il mio nome per ricordarti

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto sei tu, che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi, sei tu, il mondo.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Doppio schiaffo della Corte Suprema americana Donald Trump. I giudici hanno confermato la condanna che obbliga il presidente a risarcire con 5 milioni di dollari la scrittrice Jean Carroll per abusi sessuali e diffamazione. Inoltre hanno respinto il tentativo di rimuovere Lisa Cook dal consiglio della Federal Reserve. Trump ha ribadito di non aver mai incontrato Carroll, mentre resta il giallo sul presunto incontro tra Stati Uniti e Iran, annunciato dal presidente a Doha e smentito da Teheran.
4: Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, il sisma di magnitudo 5.1 ha colpito ancora l'area di La Guaira, già devastata dal terremoto della scorsa settimana. Sale a 1719 il numero delle vittime accertate, mentre dispersi restano decine di migliaia. 16 gli italiani morti e 40 quelli ancora dispersi. Cresce anche il rischio di epidemie. Sul fronte politico si intensifica lo scontro tra la presidente ad interim Delcy Rodriguez e la leader dell'opposizione Maria Corina Machado.
3: Germania sotto shock per la strage avvenuta in una casa famiglia di Stade in Bassa Sassonia. Un uomo di 45 anni ha ucciso 6 persone, 4 donne e 2 uomini, durante un incontro sull'affidamento della figlia di 3 mesi. Le vittime erano dipendenti della struttura. L'uomo è stato arrestato. A Reggio Emilia invece il titolare di una pizzeria è stato accoltellato a morte da un cliente abituale dopo avergli rifiutato una pizza gratis. È ferita anche la sorella della vittima. L'aggressore è in fuga.
4: Paura nel Principato di Monaco dopo una violenta esplosione ritenuta dagli investigatori un attentato. Ha ferito gravemente 3 cittadini ucraini della stessa famiglia, tra loro anche l'oligarca Vadim Ermolev, colpito da sanzioni ucraine nel 2023. Il principe Alberto II ha definito quanto accaduto uno shock per tutto il Principato, assicurando il massimo impegno contro violenza e criminalità.
3: Continua l'emergenza caldo. Oggi e domani salgono a 25 le città italiane da bollino rosso. A Genova sono morti un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni ricoverati per grave ipertermia. In Europa circa 130 milioni di persone sono interessate dalle alte temperature. In Italia, secondo i dati disponibili, non si registra al momento un aumento significativo della mortalità. Da oggi sono attesi temporali su diverse regioni.
4: Momenti di paura ieri pomeriggio nel centro di Napoli. Sui social circolano video che mostrano un giovane armato di quello che sembra un mitra girarsi tra la folla in piazzetta Montesanto. Alcuni testimoni parlano anche di colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e la squadra mobile ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e identificare il responsabile.
3: Chiudiamo con lo sport. Il Brasile di Carlo Ancelotti conquista gli ottavi dei mondiali battendo in rimonta il Giappone. Eliminazioni eccellenti per Germania e Olanda, sconfitti ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. A Wimbledon esordio complicato ma vincente per Jannik Sinner, che supera il serbo Kecmanovic soltanto al quinto set dopo oltre 4 ore di gioco, nonostante una caduta e un problema ad un piede. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque. Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Ancora una tragedia sulla statale 106 Ionica. Un giovane di 26 anni, residente a Mirto Crosia, ha perso la vita nella notte di un incidente avvenuto nel territorio di Pietra Paola, provincia di Cosenza. La Fiat Multipla che guidava si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con un camion. Gravemente feriti altri 2 giovani che viaggiavano con la vittima e il conducente nel mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere, e i carabinieri impegnati nella ricostruzione della dinamica. Un altro incidente mortale si è verificato nel Catanzarese, nella frazione Fiasco Baldaia di Squillace. Un'automobile è uscita di strada andando a schiantarsi contro un albero. Il conducente, unico occupante del veicolo, è rimasto incastrato tra le lamiere ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente. Si chiude invece con una condanna alla vicenda giudiziaria di un grave incidente avvenuto nel dicembre del 2018 a Spezzano Sila. Il tribunale di Catanzaro ha ritenuto responsabile l'ANAS per la presenza di una lastra di ghiaccio sulla carreggiata e ha disposto il risarcimento dei danni a favore dell'automobilista rimasto paralizzato, oltre a quello riconosciuto ai familiari per il danno da lesione del rapporto parentale. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

forse qualche stronzo un po' si arrabbierà. E invece tu magari ci sorriderai mentre inciampi sulle scale della metro A, che mi hai tirato su quando sembravo un puzzle e sai disinnescarmi quando faccio il pazzo.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Doppio schiaffo della Corte Suprema americana a Donald Trump. I giudici hanno confermato la condanna che obbliga il presidente a risarcire con 5 milioni di dollari la scrittrice Jean Carroll per abusi sessuali e diffamazione. Inoltre hanno respinto il tentativo di rimuovere Lisa Cook dal consiglio della Federal Reserve. Trump ha ribadito di non aver mai incontrato Carroll, mentre resta il giallo sul presunto incontro tra Stati Uniti e Iran annunciato dal presidente a Doha e smentito da Teheran.
3: Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela. Il sisma di magnitudo 5.1 ha colpito ancora l'area di La Guaira, già devastata dal terremoto della scorsa settimana. Sale a 1719 il numero delle vittime accertate, mentre dispersi restano decine di migliaia. 16 gli italiani morti e 40 quelli ancora dispersi. Cresce anche il rischio di epidemie. Sul fronte politico si intensifica lo scontro tra la presidente ad interim Delcy Rodriguez e la leader dell'opposizione Maria Corina Machado.
2: Germania sotto shock per la strage avvenuta in una casa famiglia di Stade in Bassa Sassonia. Un uomo di 45 anni ha ucciso 6 persone, 4 donne e 2 uomini, durante un incontro sull'affidamento della figlia di 3 mesi. Le vittime erano dipendenti della struttura. L'uomo è stato arrestato. A Reggio Emilia invece il titolare di una pizzeria è stato coltellato a morte da un cliente abituale dopo avergli rifiutato una pizza gratis. È ferita anche la sorella della vittima. L'aggressore è in fuga.
3: Paura nel Principato di Monaco dopo una violenta esplosione ritenuta dagli investigatori un attentato. Ha ferito gravemente 3 cittadini ucraini della stessa famiglia, tra loro anche l'oligarca Vadim Ermolev, colpito da sanzioni ucraine nel 2023. Il principe Alberto II ha definito quanto accaduto uno shock per tutto il Principato, assicurando il massimo impegno contro violenza e criminalità.
2: Continua l'emergenza caldo. Oggi e domani salgono a 25 le città italiane da bollino rosso. A Genova sono morti un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni ricoverati per grave ipertermia. In Europa circa 130 milioni di persone sono interessate dalle alte temperature. In Italia, secondo i dati disponibili, non si registra al momento un aumento significativo della mortalità. Da oggi sono attesi temporali su diverse regioni.
3: Momenti di paura ieri pomeriggio nel centro di Napoli. Sui social circolano video che mostrano un giovane armato di quello che sembra un mitra girarsi tra la folla in piazzetta Montesanto. Alcuni testimoni parlano anche di colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e la squadra mobile ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e identificare il responsabile.
2: Chiudiamo con lo sport. Il Brasile di Carlo Ancelotti conquista gli ottavi dei mondiali battendo in rimonta il Giappone. Eliminazioni eccellenti per Germania e Olanda, sconfitti ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. A Wimbledon esordio complicato ma vincente per Jannik Sinner, che supera il serbo Kecmanovic soltanto al quinto set dopo oltre 4 ore di gioco. Nonostante una caduta, è un problema ad un piede. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative, scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934 in Germania era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno, nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò, nel 1933 l'attrice Lea Massari, nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio, nel 1957 l'attore Silvio Orlando e nel 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Bagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985, il l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Radio Voce Amica. Con te sempre in compagnia. Mi lasciato

che io sia maledetto. Dai, non fare la stupida. Fammi un sorriso, che la noce se

e hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi fa.

sangue era carne, era piombo, analfabeta d'amore. Siamo il Cristo dei soldati, il Sacro Cuore delle spose. Siamo i campanacci a festa, la

0: presto scompare.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: L'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e la moglie sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 di ieri in un edificio residenziale di Monaco lungo il confine con la Francia. In Germania invece di 6 morti, il bilancio della sparatoria a Stade, cittadina della Bassa Sassonia nel nord del paese che conta circa 50.000 abitanti. Doppio schiaffo della Corte Suprema americana. Donald Trump, l'AFA continua a investire tutta l'Europa, ieri primi temporali a rinfrescare un po' l'aria, ma non basta. 25 oggi le città col bollino rosso e poi la cronaca e lo sport tra poco.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e la moglie sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 di ieri in un edificio residenziale di Monaco lungo il confine con la Francia. Il governo e la procura del Principato ritengono che possa trattarsi di un gesto doloso e molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato Christoph Mirmand, ministro di Stato e capo del governo monegasco. In Germania invece di 6 morti il bilancio della sparatoria a Stade, cittadina della Bassa Sassonia nel nord del paese che conta circa 50.000 abitanti. Secondo quanto riferito dalla polizia all'AFP si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono 2 i sospettati fermati. Secondo la DPA le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto alle 13:15. Doppio schiaffo della Corte Suprema americana a Donald Trump e il servizio della redazione.
2: I giudici hanno confermato la condanna che obbliga il presidente a risarcire con 5 milioni di dollari la scrittrice Jean Carroll per abusi sessuali e diffamazione. Inoltre hanno respinto il tentativo di rimuovere Lisa Cook dal consiglio della Federal Reserve. Trump ha ribadito di non aver mai incontrato Carroll, mentre resta il giallo sul presunto incontro tra Stati Uniti e Iran annunciato dal presidente a Doha e smentito da Teheran.
1: L'AFA continua a investire tutta l'Europa, ieri primi temporali a rinfrescare un po' l'aria, ma non basta. 25 oggi le città col borino rosso, 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni ricoverati al Policlinico San Martino di Genova sono morti a causa del caldo. Ieri nubifragio a Milano, allagamenti e strade interrotte dalla caduta di alberi a Brandizzo, località di una 20 di chilometri a nord-est di Torino, dopo un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento che si è abbattuto sul centro abitato nella serata di ieri. L'ondata di maltempo ha investito anche Chivasso, Ivrea e alcune località del Canavese dopo l'ennesima giornata di caldo intenso provocando un brusco calo delle temperature. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri in piazzetta Montesanto nel centro di Napoli, dove sono arrivate alle forze dell'ordine segnalazioni di colpi d'arma da fuoco esplosi tra la folla. Sui social stanno circolando diversi filmati che mostrano gli attimi di tensione. In uno dei video si vede un giovane vestito completamente di nero e con il volto coperto da un cappuccio a girarsi nella piazzetta antistante la stazione della Cumana impugnando quella che sembra essere un'arma lunga simile ad un mitra. Intorno scatta il fuggi-fuggi generale con decine di persone che cercano di allontanarsi. Alcuni presenti tentano anche di convincerlo a desistere finché il ragazzo si allontana dalla zona. Sull'accaduto indaga la squadra mobile della Questura di Napoli. Lo sport e il tennis: Jannik Sinner supera l'esordio a Wimbledon dopo un match molto più complicato del previsto. L'altoatesino supera soltanto al quinto set il serbo Miomir Kecmanovic, numero 50 ATP, rimontando lo svantaggio sia dopo il primo sia dopo il terzo parziale 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il punteggio finale a favore del numero 1 al mondo. Paura durante il terzo set per l'azzurro, caduto a fondo campo durante un punto ma senza gravi conseguenze. Tra i grandi in campo ieri Novak Djokovic ha chiuso la prima giornata battendo in 4-7 il cinese Wu col punteggio di 6-4, 5 7-6-4-6-4. Il serbo, che ha mostrato di essere in ottima forma, al secondo turno se la vedrà col greco Stefanos Tsitsipas. Tra gli altri top player a passare il turno sono stati Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev, battendo in 3-7 rispettivamente il kazako Shevchenko e il croato Cilic, finalista a Londra nel 2017. Abbiamo terminato, dopo.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: deve ancora arrivare.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
2: Cosa è normale per te? Oggi

Ho paura che la vita passi e che non possa vivere come vorrei o come voglia. Ho paura di sentirmi libero ma in gabbia, che quello che perdi per strada poi non torna. Ho paura che un amico un giorno non risponda, lo stesso che abbracciavo forte in una sbronza. Ho paura del silenzio in stanza, di te che mi ami e non è più abbastanza. Abbastanza. Ho paura che mia madre un giorno di novembre mi guardi piangendo ma senza dire niente. Sta vita che dal monte ride e se ne fotte di un mondo che brucia e non trova le risposte. Ho paura.

Si apre l'ultimo giorno del mese di giugno 2026. Alessandro Fizzotti al microfono. Questo è il Fizz in the Morning. Buongiorno davvero a tutte e a tutti. Grazie per aver scelto la nostra radio. E quindi, da dati in nostro possesso, insomma, risultiamo ancora essere il programma più ascoltato del mattino. Proprio a quest'ora abbiamo un grandissimo popolo, un grandissimo pubblico che sintonizza proprio il Fizz in the Morning, la nostra radio, sulla sua radio per ascoltarci. Quindi grazie a tutti quelli che ci seguono in FM, DAB, web, insomma, siete tantissimi. Continuate ovviamente così, perché grazie al vostro ascolto noi cerchiamo di fare sempre il meglio possibile. La radio si fa grazie al pubblico, ed è proprio il pubblico che è sovrano. Ricordo che potete scegliere anche la vostra canzone preferita, basta inviare un messaggio WhatsApp al numero della nostra emittente per entrare in contatto con noi e quindi richiedere uno dei grandi successi che abbiamo qui sui nostri scaffali della nostra radio. E allora siamo pronti per andare. Puntata del martedì, tra poco il collegamento con Milano. Ci sarà Ermanno Accardi, un po' di diario, un po' di storia della nostra vita, un bel percorso quello che facciamo tutti gli anni con Ermanno alla scoperta davvero del nostro paese ancora più da vicino. Poi avremo lo spazio con Pierluigi De Pascalis per il wellness, la nutrizione, lo stare bene con il nostro corpo, con il nostro fisico. Tante notizie anche in questo caso davvero utili da sapere dal nostro amico docente universitario che si collegherà appunto da Bologna. E poi un altro spazio da non perdere con la nostra redazione che, oltre ai notiziari, ci sforna la notizia del giorno del nostro morning show. Pronti per partire? E quindi un buongiorno davvero dal cuore di Alessandro Fizzotti.

0: dire. No, niente.
1: Buongiorno.
2: Arrestati i presunti esecutori dell'attentato di Namitardo contro Sigfrido Ranucci. In Venezuela un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo nello stato di La Guaira da squadre di soccorso provenienti dal paese stesso e dal Messico e del Salvador. Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis è successo a Reggio Emilia. La vittima era il titolare di una pizzeria nella zona sud della città. Tragedia nel Torinese, dove un uomo è precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo. È successo su una strada di montagna, Torre Pellice. Poi lo sport tra poco.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, l'arresto dei presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. Quattro le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due autovetture parcheggiate

0: seguono per svelare l'identità dei mandanti. In Venezuela adesso, dove la terra continua a tremare, il servizio della redazione.
1: Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, il sisma di magnitudo 5.1 ha colpito ancora l'area di La Guaira, già devastata dal terremoto della scorsa settimana. Sale a 1719 il numero delle vittime accertate, mentre dispersi restano decine di migliaia. 16 gli italiani morti e 40 quelli ancora dispersi. Cresce anche il rischio di epidemie. Sul fronte politico si intensifica lo scontro tra la presidente d'interim Delcy Rodriguez e la leader dell'opposizione Maria Corina Machado.
2: Negli Stati Uniti adesso, dove la Corte Suprema americana ha respinto la richiesta del presidente Donald Trump di annullare la sentenza del procedimento in cui è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali e diffamazione ai danni della scrittrice Jean Carroll a metà degli anni 90. La Corte ha inoltre stabilito che Lisa Cook potrà rimanere nel consiglio della Federal Reserve, la banca centrale americana, respingendo il tentativo dell'amministrazione Trump di rimuoverla dall'incarico. In Italia, con la cronaca, coltellato a morte per aver negato una pizza gratis, è successo a Reggio Emilia, dove Raffaele Stipa, il titolare di una pizzeria nella zona sud della città, è stato ucciso poco dopo le 22:30 di ieri da quello che pare fosse un cliente abituale e che ora è in fuga e ricercato dalla polizia. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe entrato chiedendo una pizza gratis. Il gestore avrebbe risposto di no e lui l'avrebbe accoltellato. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di fermare l'omicida. Ora è ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. Tragedia nel torinese, dove un uomo è precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo. È successo su una strada di montagna a Torre Pellice. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo è stato sbalzato oltre la carreggiata, finendo nel dirupo profondo una ventina di metri. Lo sport e il calcio, verdetti importanti ieri ai mondiali. Il servizio della redazione.
3: Il Brasile di Carlo Ancelotti conquista gli ottavi dei mondiali battendo in rimonta il Giappone. Eliminazioni eccellenti per Germania e Olanda, sconfitti ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco.
2: Tra la serata di oggi e la notte italiana altre tre gare dei sedicesimi. Alle 19 in campo Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia, alle 3 di notte Messico-Ecuador. Intanto è partito il calciomercato. John Stones entra nel mirino delle squadre italiane. Dopo 10 anni al City, il difensore inglese lascerà Manchester. Il suo contratto scade oggi, una condizione che lo rende un obiettivo molto appetibile. Secondo quanto riportato da Milan News, voci dall'Inghilterra darebbero i rossoneri in pressing sul difensore. Il diavolo sta sondando il mercato dei centrali. L'idea è quella di rafforzare il reparto con un calciatore che rispecchi l'idea di calcio di Amorim, ovvero un difensore tecnico che possa favorire la prima uscita dal basso. Per questo negli ultimi giorni era spuntato anche il nome di Antonio Silva, centrale del Benfica. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a dopo.
4: It's in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno con qualche nube limitata ai settori alpini. Dalla seconda parte della mattinata aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi, dando origine a temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno alle zone pedemontane, alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, per poi attenuarsi gradualmente fino a esaurirsi entro la fine della giornata. Al centro prevarrà il sole nella prima parte della giornata. Da metà giornata si svilupperanno addensamenti lungo l'intera dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna, dove sono attesi temporali sparsi anche di moderata intensità. I fenomeni tenderanno a cessare nel corso della serata con il ritorno di ampie schiarite. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con cieli sereni. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi lungo i rilievi appenninici, con temporali che potranno risultare anche intensi e che successivamente interesseranno anche l'entroterra della Campania e della Sicilia. Anche in questo caso è previsto un deciso miglioramento nelle ore serali. Le temperature minime subiranno un lieve calo sulle Alpi centro-occidentali, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime diminuiranno sul nord-ovest, sulle Alpi lombarde, lungo le aree appenniniche, nelle zone interne delle due isole maggiori. Al contrario, aumenteranno sulla pianura padana centro-occidentale, dove i valori potranno sfiorare i 40 gradi, oltre che in Umbria, nelle aree interne di Toscana e Lazio, nel Foggiano e in Basilicata. Grazie. venti saranno generalmente deboli al regime di Brezal, ma durante i temporali potranno verificarsi forti raffiche. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno poco mossi. Nel corso della giornata è previsto un rapido aumento del moto ondoso sul canale di Sardegna e sullo stretto di Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
5: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
6: It's in the morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo in linea diretta all'interno del Fizione Morning per fare l'ultimo giorno del mese di giugno del nostro almanacco e scoprire che cosa ci racconta il nostro Ermanno Accardi. Buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno, grazie, buongiorno ai nostri ascoltatori. Beh, vi racconto un po' di cose, insomma, ultima giornata di giugno. Oggi si venerano i santi primi martiri della Santa Chiesa di Roma. Dopo i due grandi apostoli, Pietro e Paolo, come abbiamo visto ieri, la Chiesa ricorda oggi i primi cristiani di Roma messi a morte nella persecuzione di Nerone degli anni 64-67. Di questa persecuzione abbiamo due testimonianze, l'una proveniente dal mondo pagano e l'altra di origine cristiana. Poi insomma andate a sgoogolare e troverete tante cose interessanti riguardo i santi primi martiri. Accade oggi, il 30 giugno verrà ricordata sempre, soprattutto dei tifosi del Napoli, come una giornata storica e ripetibile. Nel 1984 il club azzurro acquistò Diego Armando Maradona. Fu l'inizio della leggenda del Pibe de Oro, che regalò ai partenopei due agognati scudetti e una Coppa UEFA. Dopo settimane di trattative serrate, fatte di rilanci e vari blitz a Barcellona, la società guidata dal presidente Corrado Ferlaino acquistò ufficialmente l'asta nascente del calcio mondiale, anche grazie a una guardia giurata. Pensate, pur sapendo di non poter consegnare il contratto prima della chiusura del calciomercato, il Napoli depositò in Lega una busta vuota e poi nella notte venne sostituita con l'aiuto di un agente. Altri retroscena parlano anche di Antonio Giuliano, che pur di convincere il Barcellona a cedere l'argentino fisse l'acquisto di Hugo Sanchez dall'Atletico Madrid, ma alle 23 i catalani cedette e accettarono l'offerta di 13 miliardi e mezzo di lire, delle vecchie lire, un'operazione che ha permesso al Napoli di entrare nell'elite del calcio italiano ed europeo, provocando però anche il malumore dei tifosi del Barcellona, che minacciarono il dirigente Dino Celentano dicendo: se portate via Maradona non uscirete vivi da Barcellona. Faceva pure rima. Il resto è storia, insomma, poi quella scritta da Diego Armando Maradona con la maglia azzurra. E sembra così lontano, così fuori dal mondo e che non ci appartenga, eppure l'universo è lì, a due passi da noi, ad avvolgere questa nostra casa chiamata pianeta Terra. Il 30 giugno giunge ogni volta per ricordarcelo dal 2014, anno in cui è stata istituita la giornata mondiale degli asteroidi, o Asteroid Day, che quei corpi celesti volano tra le stelle e i pianeti, spettacoli scintillanti per affascinarci e farci innamorare del cielo e dei suoi misteri, ma a volte terribili minacce per il nostro pianeta. Comunque oggi è la giornata mondiale degli asteroidi. E poi il proverbio: se giugno non fa sudare pane e vino fa mancare. Quindi prendiamoci il caldo di giugno, perché altrimenti insomma pane e vino mancheranno sulle nostre tavole. E poi per concludere, Mark Twain, che è stato uno scrittore, umorista, aforista e docente americano, dice: è meglio essere un giovane bruco di giugno che un vecchio uccello del paradiso. È come dargli torto. Caro Alessandro, quindi buona chiusura di giugno, buona giornata ovviamente a noi e ai nostri ascoltatori, e noi ripartiamo domani con il primo di luglio. Ciao.
1: Assolutamente sì, un abbraccio Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
0: Fitz in the morning. You never

0: Eccoci trovati ancora una volta in diretta con il Fizz Morning. State ascoltando in questo momento Risveglio Muscolare. C'è con noi, collegato da Bologna, Pierluigi De Pascalis. Buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno a te ascoltatori, buongiorno.
0: Allora, oggi parliamo di un tema importantissimo, ovvero dormire bene, e parliamo del sonno profondo, l'ormone che ti ricostruisce.
1: E a quest'ora direi che il sonno è ancora in qualche modo non proprio un ricordo lontano, ci siamo svegliati relativamente da poco, poi dipende dalle abitudini di ciascuno. Ecco che quando pensiamo al sonno spesso lo immaginiamo come una semplice pausa, no? Un momento in cui il corpo si spegne, la mente rallenta e ci limitiamo a recuperare le energie. In realtà il sonno è un processo tutt'altro che passivo, è una fase di attività biologica molto intensa durante la quale il corpo va a riparare tutti quanti i tessuti, regola il metabolismo, consolida anche la memoria e l'apprendimento, quello che è successo durante il giorno. Ma c'è un processo particolarmente importante, che è quello del rilascio dell'ormone della crescita, che abbiamo sentito citare sicuramente tante volte. Il nome può far pensare subito all'adolescenza, come se fosse necessario soltanto nei bambini e nei ragazzi, ma in realtà l'ormone della crescita è importante anche nei soggetti che sono adulti. Viene prodotto proprio nella fase profonda del sonno, e la sua produzione, come ci conferma uno studio recente dell'Università della California, va a individuare come questo poi impatta sui circuiti cerebrali, e attraverso il suo rilascio vi è la parte più affascinante probabilmente dello studio, cioè quello che accade dopo. L'ormone della crescita agisce infatti non soltanto sui muscoli ma su specifiche aree del tronco encefalico, e questo va a migliorare poi tutte quante quelle che sono le funzioni cognitive anche nell'adulto.
0: Quindi dormire poco o male non danneggia soltanto il recupero, diciamolo, ma può interferire con la crescita, il metabolismo e anche le funzioni cognitive.
1: Esattamente, il sonno, qui ribadisco, non serve soltanto a farci sentire meno stanchi, ma va a rimettere in moto un sistema che è complesso e che approfitta proprio delle ore notturne per ottimizzare tutto quanto. Quindi la cosa interessante è proprio questa: ottimizzare la fase notturna per migliorare a cascata la fase di veglia. E inoltre il sonno noi lo sottovalutiamo molto spesso, anche per quanto riguarda invece cose che ci appaiono forse nell'immediato più interessanti ma che non lo sono esattamente, come il rischio anche di ingrassare o di non ingrassare. Ecco che durante la notte saltare o avere interruzioni continue del sonno fa sì che ci sia anche una disregolazione relativamente alla ricerca del cibo, e poi molto spesso quello che non siamo riusciti a fare per tramite del riposo notturno diventa in qualche modo una ricerca ossessiva anche verso quei cibi che sono riccamente caratterizzati dalla presenza di zuccheri, e quindi inevitabilmente anche con un numero di calorie cosiddette vuote che va a minare anche la nostra linea. Per i nostri amici invece attivi e sportivi, chiaramente le funzioni cognitive sono altrettanto importanti, ma durante la notte abbiamo un recupero importante che consente anche la ristrutturazione dei nostri muscoli per avere una performance sempre elevata.
0: Grazie Pier, ovviamente noi ci risentiamo la settimana prossima nel Fizz Morning. Buona giornata.
1: Buona giornata, alla prossima.

Buongiorno, buongiorno, grazie ancora per essere con noi all'interno del Fitz in the Morning. In questa giornata andiamo a fare un tuffo nel futuro o forse nel presente, che tutti insomma non abbiamo ancora inquadrato bene. Avete presente i vostri figli o i nipoti che non si staccano mai dallo smartphone? Beh, sappiate che non stanno solo guardando balletti su TikTok. Secondo l'ultimo report del Reuters Institute, condotto in 9 paesi, tra cui la nostra Italia, è in corso un vero e proprio terremoto nel mondo dell'informazione. I ragazzi tra i 18 e i 24 anni hanno ufficialmente divorziato dai media tradizionali. Sentite questi numeri. Se nel 2015 la metà dei giovani usava Facebook, oggi siamo scesi al 16%. Al suo posto, il podio è tutto visual, Instagram, YouTube e TikTok. E la cosa incredibile è che solo il 14% di loro va direttamente sul sito di un giornale. Per gli altri la notizia arriva per caso, mentre fanno per esempio scrolling da un creator all'altro. Ma c'è di più, ed è qui la cosa che si fa interessante. I giovani non hanno paura dell'intelligenza artificiale, anzi la vedono come un'alleata. Quasi la metà del campione la userebbe volentieri per farsi riassumere notizie complesse. E perché scappano dai TG tradizionali? Molto semplice, si sentono poco rappresentati e trovano i toni spesso distanti dai loro valori. Vogliono più spazio per temi come il clima, la salute mentale e la tecnologia, e non hanno paura di dire che su certi argomenti il giornalismo non deve essere neutrale ma schierato. Insomma, il mondo dell'informazione è avvisato: o si cambia linguaggio o si rischia di parlare al vento.

puntata di questo martedì abbiamo raccontato insomma un po' lo specchio della società dei nostri giovani attraverso appunto i social network. Attenzione davvero alle notizie, ragazzi, che leggete online, questo lo dico ai giovani ma anche ai meno giovani, perché spesso sono fake news quelle che troviamo sui social network. Andiamo sempre a visionare le fonti da dove arrivano le notizie, questo è fondamentale. Domani ci ritroveremo in compagnia di Armando Accardi per il nostro almanacco e la nostra Paola Dall'Olio per notizie e informazione. È stato un piacere essere insieme a voi, stare insieme a voi. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti e grazie ancora per aver scelto la nostra radio e il nostro programma.

0: tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica,
0: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
0: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Tra qualche minuto del prossimo notiziario, quello che a tutti gli effetti appare come un attentato terroristico nel Principato di Monaco. Germania sotto shock per la strage avvenuta in una casa famiglia di Stade in Bassa Sassonia. Un presidente della Repubblica di destra non dovrebbe più essere considerato un tabù, ne è convinta Giorgia Meloni, che durante un'intervista a Nicola Porro a 10 minuti su Rete 4 ha affrontato il tema del futuro del Quirinale. Tragedia sfiorata a Campo Rosso in provincia di Imperia, dove due fratellini di 12 e 3 anni sono rimasti intossicati a causa di una fuga di gas proveniente dalla bombola di un cucinino all'interno della loro abitazione. Poi lo sport, tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura a quello che a tutti gli effetti appare come un attentato terroristico nel Principato di Monaco, il servizio della redazione.
2: Ferito gravemente 3 cittadini ucraini della stessa famiglia, tra loro anche l'oligarca Vadim Ermolev, colpito da sanzioni ucraine nel 2023. Il principe Alberto II ha definito quanto accaduto uno shock per tutto il Principato, assicurando il massimo impegno contro violenza e criminalità.
1: Germania sotto shock per la strage avvenuta in una casa famiglia di Stade in Bassa Sassonia e il servizio.
3: Un uomo di 45 anni ha ucciso 6 persone, 4 donne e 2 uomini durante un incontro sull'affidamento della figlia di 3 mesi. Le vittime erano dipendenti della struttura. L'uomo è stato arrestato.
1: In Italia con la politica un presidente della Repubblica di destra non dovrebbe più essere considerato un tabù, ne è convinta Giorgia Meloni che durante un'intervista da Nicola Porro a 10 minuti su Rete 4 ha affrontato il tema del futuro del Quirinale tornando anche a difendere la propria linea nei confronti degli Stati Uniti. Si pensava che niente potesse cambiare, invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare, ha dichiarato la Premier. Non è detto che non possa superarsi anche quest'altro grande tabù, quello di avere un presidente della Repubblica che non è di centro-sinistra. Nel corso dell'intervista la presidente dell'esecutivo ha anche difeso la propria linea nei confronti degli Stati Uniti e dell'amministrazione di Donald Trump. Non sono anti-americana oggi e non ero inginocchiata ieri, ha affermato Meloni. Sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte e unito e ha lavorato per questo. I rapporti solidi si fondano sulla franchezza. Sono una persona franca oggi e lo ero anche ieri. Tragedia sfiorata a Campo Rosso in provincia di Imperia, dove 2 fratellini di 12 e 3 anni sono rimasti intossicati a causa di una fuga di gas proveniente dalla bombola di un cucinino all'interno della loro abitazione. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, la mamma era uscita intorno alle 8 del mattino per andare al lavoro, lasciando i figli nell'appartamento. Una volta soli non si sarebbero accorti della perdita che saturava l'ossigeno. Lo sport, il calciomercato, il Venezia ha ufficializzato l'arrivo di Armel Belakovtchap dal Verona per 10 milioni di euro. Il difensore tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 con opzione per un'ulteriore stagione. Classe 2001, era arrivato alla Hellas dal Southampton in prestito con diritto di riscatto, opzione esercitata dagli scaligeri a febbraio 2026 che hanno versato 5 milioni nelle casse del club inglese. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 19 presenze in campionato senza però riuscire a evitare la retrocessione dei gialloblu. Ora è pronta una seconda occasione in Serie A, sempre in Veneto. Robert Lewandowski è pronto a sbarcare in America. I Chicago Fire hanno annunciato ufficialmente l'arrivo del centravanti polacco che lascia l'Europa dopo aver segnato oltre 560 gol in 16 anni tra Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Barcellona. A Windy City la Lewamania è già esplosa con un locale pronto a regalare ai suoi clienti 100 Polish hot dog, panini con la salsiccia polacca affumicata. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: 3,
1: 3, 5, 3, 10 o giù di lì.
0: Molla tutto e parti con me.
1: Non pensarci, rispondi di sì.
0: Cara, nessuno.

c'hanno. Per cene d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Per cene d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. La donna riccia non la voglio, no. Prima ho lette asa, poi lette lassa, non ci capisci niente come una tassa, tembriglia, incite, spriglia,

c'hanno. Per cene d'ogni riccio, de caccia un capriccio, la donna riccia non la vogliono. Per cene d'ogni riccio, de caccia un capriccio, la donna riccia non la vogliono. La donna riccia non la vogliono.

non avrei mai dovuto accettare l'invito in questa casa, proprio il giorno prima di partire. Quanta gente noiosa. Poi, improvvisamente, la tua faccia curiosa, incredibile. Qualcuno ci ha presentati e se n'è andato. Tuo marito è a due passi da noi. E noi siamo qui, presi da questa pazza sensazione che non

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: RVA, Radio Voce Amica. Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Alza il volume ovunque tu sia, perché l'estate sta per invadere le tue casse. Benvenuti da Alessandro Fizzotti nell'universo di Estatissima, il programma che non guarda mai l'orologio ma ascolta solo il ritmo giusto. Oggi abbiamo deciso di spingere forte, di regalarvi quella scossa di pura adrenalina che trasforma una giornata normale in un momento da ricordare. La nostra missione è davvero semplice: farvi ballare, farvi cantare a squarciagola, farvi dimenticare tutto il resto e ascoltare cose interessanti. Abbiamo selezionato i brani più caldi, quelli che sanno di vacanza, di notti infinite e di libertà totale. Che siate al lavoro, a casa o in viaggio, sentitevi liberi davvero di scatenarvi. Sintonizzate il cuore sulle nostre frequenze e lasciatevi trasportare dalle vibrazioni e preparatevi ad un'ora di pura magia radiofonica, ma con un contorno di ospiti pazzesco. Con noi Claudio Pina ci racconterà di viaggi, vacanze, nuove mete e tanto da sapere per queste vacanze 2026. Avremo una scrittrice, Patrizia Debiche, in esclusiva a raccontarci il suo ultimo libro. E poi la dottoressa Chiara Boscaro, che ci parlerà di nutrizione e come farci del bene durante le nostre vacanze. Quindi si parte con il botto, il divertimento non aspetta e noi nemmeno.

Jannik Sinner supera l'esordio a Wimbledon dopo un match molto più complicato del previsto. Tre grandi in campo, ieri Novak Djokovic ha chiuso la prima giornata battendo in 4 set il cinese Wu. Tra gli altri top player a passare il turno sono stati Félix Auger-Aliassime e Daniel Medvedev. Il calcio, verdetti importanti ieri ai mondiali. Tra la serata di oggi e la notte italiana

0: Altre tre gare dei sedicesimi, intanto è partito il calciomercato. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura, Jannik Sinner supera l'esordio a Wimbledon dopo un match molto più complicato del previsto. L'altoatesino supera soltanto al quinto set il serbo Miomir Kecmanovic, numero 50 ATP, rimontando lo svantaggio sia dopo il primo sia dopo il terzo parziale 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il punteggio finale a favore del numero 1 al mondo. Paura durante il terzo set per l'azzurro, caduto a fondo campo durante un punto, ma senza gravi conseguenze. Tra i grandi in campo, ieri Novak Djokovic ha chiuso la prima giornata battendo in 4-7 il cinese Wu con il punteggio di 6-4, 5-7 e 6-4, 6-4. Il serbo, che ha mostrato di essere in ottima forma al secondo turno, se la vedrà col greco Stefanos Tsitsipas. Tra gli altri top player a passare il turno sono stati Felix Auger, Aliassime e Daniil Medvedev, battendo in 3-7 rispettivamente il kazako Shevchenko e il croato Cilic, finalista a Londra nel 2017. Il calcio, verdetti importanti ieri ai mondiali da servizio della redazione.
3: Il Brasile di Carlo Ancelotti conquista gli ottavi dei mondiali battendo in rimonta il Giappone, eliminazioni eccellenti per Germania e Olanda, sconfitti ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco.
0: Tra la serata di oggi, la notte italiana, altre tre gare dei sedicesimi, alle 19 in campo Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia, alle 3 di notte Messico-Ecuador. E intanto partito il calciomercato, John Stones entra nel mirino delle squadre italiane dopo 10 anni al City, il difensore inglese lascerà Manchester, il suo contratto scade oggi, una condizione che lo rende un obiettivo molto appetibile. Secondo quanto riportato da Milan News, voci dall'Inghilterra darebbero rossoneri in pressing sul difensore. Il diavolo sta sondando il mercato dei centrali. L'idea è quella di rinforzare il mercato con un calciatore che rispecchi l'idea di calcio di Amorim, ovvero un difensore tecnico che possa favorire la prima uscita dal basso. Per questo negli ultimi giorni era spuntato anche il nome di Antonio Silva, centrale del Benfica. Il Venezia ha ufficializzato l'arrivo di Armel Bella Kocsap dal Verona per 10 milioni di euro. Il difensore tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 con opzione per un'ulteriore stagione. Classe 2001, era arrivato l'Hellas del Southampton in prestito con diritto di riscatto. Opzione esercitata dagli scaligeri a febbraio 2026, che hanno versato 5 milioni nelle casse del club inglese. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 19 presenze in campionato senza però riuscire a evitare la retrocessione dei gialloblu. Ora è pronta una seconda occasione in Serie A, sempre in Veneto. Robert Lewandowski è pronto a sbarcare in America. I Chicago Fire hanno annunciato ufficialmente l'arrivo del centravanti polacco, che lascia l'Europa dopo aver segnato oltre 560 gol in 16 anni tra Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Barcellona. A Windy City la Levamania è già esplosa, con un locale pronto a regalare ai suoi clienti 100 Polish hot dog, panini con la salsiccia polacca affumicata. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
4: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Siamo sempre in diretta all'interno di Estatissima in compagnia del nostro Claudio Pina, giornalista, scrittore, insomma un vero appassionato del viaggiare. E allora diamogli il benvenuto in questo nostro appuntamento con Mappamondo, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi come sempre.
0: Allora, siamo praticamente, come si dice, alla vigilia, no? Di quella che saranno i 250 anni dell'America, Claudio.
1: Certo, certo, anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. È un evento degli eventi, perché 4 luglio del 26 gli Stati Uniti accendono i riflettori sul 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. Quindi un traguardo storico che coinvolgerà l'intero paese in un programma diffuso di eventi, commemorazioni, mostre, spettacoli. Città simbolo della rivoluzione americana come Boston, New York, Philadelphia, Washington, fino alle comunità più piccole, country, l'America si prepara a festeggiare con entusiasmo la propria storia e a raccontare nuove narrazioni di libertà, democrazia e inclusione, con eventi speciali, mostre, programmazioni in tutti i 50 stati. Quindi il programma da seguire e da ascoltare, specie in questo periodo, diciamo, di inquietante atteggiamenti internazionali puntini, lo dico un po' così, in modo critico, ecco.
0: Senti, immagino un mare di informazioni, no, sul tema, ma come raccapezzarsi, Claudio?
1: Ecco, bravo, bravo, la domanda è lecita, perché è una valanga di iniziative da perdere la testa, e anche l'Italia fa parte del programma, quindi per meglio attingere la fonte principale, se no non si è impossibile citarli, io vi segnalo un www che è visitusaita.org /category/250 anni. Qui troverete un sorprendente ventaglio di eventi, luoghi, dalla cultura alla gastronomia, ma anche consigli per i documenti, i visti, il noleggio auto, le autostrade, eccetera eccetera. Eppure, se volete portare il vostro cane, avete tutte le istruzioni che vi possono interessare.
0: Ecco, dicevi che l'Italia partecipa.
1: Sì, l'Italia partecipa all'organizzazione di questi eventi, perché recentemente è stato firmato questo memorandum che formalizza la collaborazione tra Italia e Stati Uniti per la realizzazione di iniziative congiunte legate proprio a questo importante anniversario. Sono eventi che metteranno in luce il contributo dell'Italia e della comunità italo-americana, che sapete che è enorme, alla costruzione dell'identità degli Stati Uniti, come l'Italia ha partecipato all'identità degli Stati Uniti, dalle radici storiche dell'emigrazione fino ai contributi nei campi della cultura, della musica, del cinema, della scienza, io metterei della gastronomia, sottolineato.
0: Ma per organizzarsi con, diciamo, più concretezza?
1: Dici bene, perché le proposte sono molte, da quelle più economiche e giovanili a quelle lusso 5 stelle VIP, ce ne per tutti i gusti, ma qui finalmente fanno la parte del leone meritata in questo momento un po' di crisi, delle agenzie di viaggio che si danno da fare, si daranno da fare per soddisfare tutti i tipi di esigenze. Quindi il consiglio del buon senso è quello: recatevi in un'agenzia di vostra fiducia che conoscete, eccetera, o che conoscerete, e sentite le offerte, date e costi, coi piedi per terra, perché questo è un viaggio importante che va organizzato seriamente.
0: Insomma, un'America da scoprire e riscoprire, Claudio.
1: Proprio così, caro Fizza, è un momento delicato dei rapporti internazionali, un po' difficile per tanti motivi, ma dobbiamo cogliere questa occasione per ripensare alla grande storia, agli ottimi rapporti che abbiamo sempre avuto, per tornare a vivere il mito americano nella giusta luce, tenendo conto che esiste anche questo grande paese di ricchezze naturali molto generose, nonché il paese della storia del cinema, e quella che praticamente ha segnato noi ragazzi italiani cresciuti col mito del western, ma anche dei Marines. E non dimentichiamo gli hamburger e la Coca-Cola. Forse non tutti saranno d'accordo, ricordando il mitico Alberto Sordi, quando, mettendo da parte il mito USA, si butta sul piatto di spaghetti e magno.
0: Esatto.
1: Lo ricordate.
0: Senti, ancora un consiglio per gli appassionati al tema per chiudere?
1: Sì, per chiudere, ma utile però. Allora, voglio ricordare l'attività di Visit USA Italia, che è un'associazione senza fini di lucro che ha come scopo di sviluppare il turismo dall'Italia verso gli Stati Uniti. Il sito è www.visitusaita.org, ripeto, visitusaita.org. Andate lì e trovate tutto quello che vi serve.
0: Grazie al nostro Claudio, questo era Mappa Mondo, alla prossima settimana, un abbraccio.
1: Ciao ciao, a presto, ciao.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: Siamo all'interno della nostra estatissima, bentrovate, bentrovati a tutti. Oggi facciamo un salto nel tempo, precisamente andiamo nel 1545 tra i corridoi del potere, le ombre del Rinascimento. Abbiamo il piacere di ospitare una vera signora del giallo storico e dell'intrigo internazionale d'altri tempi, Patrizia Debicke van der Noot, benvenuta.
1: E grazie per l'accoglienza e per l'invito.
0: Allora Patrizia, hai una carriera costellata di premi, tra cui il prestigioso premio Europa. Torni in libreria con L'inglese di Tiziano, Altre voci edizioni. Diciamolo subito, non è solo un romanzo d'avventura, ma un viaggio mozzafiato tra una Venezia in festa e una Roma pericolosa, seguendo le tracce di Lord Templeton, da una spia di Enrico VIII che si muove sotto l'ombra di un capolavoro di Tiziano, insomma. Allora, Patrizia, il protagonista, no? Lord Templeton è un giovane brillante inviato da Enrico VIII in un'Italia sull'orlo del Concilio di Trento. Possiamo definirlo una sorta di James Bond del XVI secolo?
1: Se vogliamo, sì, certamente è un importantissimo personaggio quello a cui mi sono, al quale ho rubato la personalità. Che è realmente esistito, gli ho rubato sia un po' di vita sia un po' di personalità, e poi l'ho usato il famoso discorso della distopia, l'ho usato per scriverci un bel romanzo, naturalmente dando un'interpretazione a uno splendido ritratto di Tiziano che sì. Vive a Palazzo Pitti.
0: Esatto, infatti proprio il titolo, no, cita il grande Tiziano, come hai detto tu, nel libro un ritratto del maestro veneziano funge un po' da copertura per sventare un complotto. Ecco, quanto c'è di vero nel legame tra arte e potere in quel periodo?
1: Oh, enorme, perché comunque sia tutti quanti i famosi pittori, siamo nell'epoca del manierismo, tutti i pittori sono al servizio dei potenti, ma in realtà diventano loro stessi dei potenti. Se pensiamo Tiziano a Bologna durante il concilio, i patti con... È sempre ogni personaggio, ogni grande pittore nel 1500, soprattutto i grandissimi, hanno comunque, non dico fatto la storia, ma contribuito a fare la storia.
0: E i grandi pittori erano davvero a volte inconsapevoli complici di intrighi politici, no?
1: Ah, non c'è dubbio, ma inconsapevoli o consapevoli, attenzione, non pensiamo a aureole, va bene, dorate anche per loro, perché il denaro è sempre stato importante, va bene, nella loro vita e nella vita di queste scuole di pittura, se si pensa di cosa disponeva Tiziano a Venezia.
0: Sì. Siamo nel 1545, ecco, tra tensioni religiose e sovrani instabili, senza fare troppi spoiler, quanto è stato difficile bilanciare la realtà storica documentata con il ritmo, il cansante di un thriller?
1: Beh, io facilissimo no, tanto che un libro che per scriverlo mi sono voluti 2 anni, anche perché io sono una maledetta pignola e ricostruire alcuni particolari storici è stato abbastanza faticoso, e soprattutto trovare a questo signor personaggio a quale ho rubato la personalità, si potrebbe dire, trovare periodo della sua vita che fosse plausibile che fosse scomparso dall'orizzonte del suo regno.
0: Senti, il destino dell'Europa è davvero rimasto appeso ad un filo così sottile come racconti tu?
1: Hanno in dubbio nel 500, ma cosa pensiamo che sia ora?
0: Assolutamente, insomma, ringraziamo Patrizia Debicke van der Noot, vi consigliamo L'inglese di Tiziano, Altre voci edizioni. Buona estate Patrizia, grazie.
1: E anche a te e tanti cari auguri.

0: in FM da Verbi Caro. Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Siamo arrivati al secondo appuntamento con la dottoressa Chiara Boscaro. Parliamo di Nutri, la tua estate, si parla di nutrizione. Chiara, ben trovata, grazie per essere con noi.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Senti, oggi parliamo della scienza del piccante, ovvero raffreddarsi con il fuoco, cioè...
1: Il consumo di peperoncino in piena estate sembra una tortura, ma nasconde un sofisticato meccanismo biochimico volto all'omeostasi termica. La protagonista è la capsaicina, una molecola che si lega dei recettori, cosiddetti vanilloidi, presenti sulla lingua e nel cavo orale. Questi recettori sono normalmente deputati alla rilevazione del calore fisico. Quando la capsaicina li attiva, è un segnale immediato al cervello avvertendolo che il corpo si sta surriscaldando, anche se la temperatura reale non è variata. La risposta del sistema nervoso centrale è un comando di raffreddamento d'emergenza. I vasi sanguigni superficiali si dilatano e le ghiandole sudoripare iniziano a produrre una sottile pellicola di sudore. Ma è proprio poi l'evaporazione di questo sudore sulla pelle a sottrarre calore al corpo, abbassando la temperatura interna in modo molto più efficace rispetto a una bevanda ghiacciata, che al contrario provoca una vasocostrizione momentanea, seguita da un effetto rimbalzo di calore. Non è un caso che le cucine nei paesi tropicali e desertici siano le più speziate al mondo. È una strategia di sopravvivenza evolutiva che permette di tollerare temperature ambientali che superano i 40 gradi.
0: L'effetto di raffreddamento tramite cibi piccanti, Chiara, è immediato o richiede un consumo, per esempio, regolare per istruire il nostro sistema di termoregolazione a reagire in modo efficiente?
1: La reazione del corpo al piccante è quasi una magia immediata, ma bisogna saperla gestire. Appena mangiato un pezzetto di peperoncino, il cervello accende il condizionatore interno. Inizierete a sudare in pochi minuti. Questo è il modo che ha il corpo per bagnare la pelle e lasciarla raffreddare quell'aria. Se però non siete abituati, il bruciore in bocca potrebbe spaventarvi o darvi fastidio allo stomaco, rovinando l'effetto benefico. Chi mangia invece spesso piccante allena i propri sensori. Il corpo impara a non andare nel panico per il bruciore, ma a concentrarsi solo sul produrre quel velo di sudore che ci fa stare meglio. Il consiglio di iniziare con piccolissime dosi, magari aggiungendo un pizzico di peperoncino alla pasta o nelle insalate. Poi nel tempo il vostro corpo diventerà più bravo a usare questo trucco per supportare giornate di afa senza soffrire troppo. È una sorta di ginnastica per le vene, le aiuta a dilatarsi e a buttare fuori il calore in eccesso in modo del tutto naturale.
0: Per un'estate piccante, insomma, seguiamo i consigli della dottoressa Boscaro, che torna con noi la settimana prossima. Un abbraccio!
1: Buona estatissima!

Si va insomma a salutare, no? Con la puntata di oggi, questo giugno davvero con un esordio pazzesco di estatissima. Pensate che giugno prende il nome da Giunone, lo sapevate? La regina di tutti gli dèi. Insomma, sentitevi dei re e delle regine in questa giornata che profuma di gelsomino. Tutte le interviste più belle che avete ascoltato o che magari vi siete persi, ricordo che le trovate sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. Commentate poi i nostri post sui canali Facebook e LinkedIn. Alla prossima puntata da Alessandro Pizzotti. Un abbraccio di

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
3: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda

E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante,

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
3: Sono stati compiuti all'alba nelle province di Napoli e Avellino gli arresti dei presunti esecutori dell'attentato di Namicardo contro Silfrido Ranucci. Si indaga sui mandanti. Attentato nel Principato di Monaco nel mirino un oligarca ucraino. Doppio schiaffo della Corte Suprema americana Donald Trump. Il caldo e il maltempo, allagamenti e strade interrotte dalla caduta di alberi. Questa la situazione a Brandizzo, località di una ventina di chilometri a nord-est di Torino, dopo un nubifragio che si è abbattuto sul centro abitato nella serata di ieri. Ancora cronaca e lo sport.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Sono stati compiuti all'alba nelle province di Napoli e Avellino gli arresti dei presunti esecutori materiali dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 in totale le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. 3 le persone finite in carcere, 1 ai domiciliari in esecuzione di un'ordinanza emessa da GIP del Tribunale di Roma su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Le 4 persone sono gravemente indiziate a vario titolo dei delitti di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dall'aver agito in più di 5 persone con modalità di tipo mafioso. Il comando avrebbe agito su specifico mandato di terze persone allo stato non identificate come favore dietro compenso economico. Dall'estero l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e la moglie sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 in un edificio residenziale di Monaco lungo il confine con la Francia. Il governo e la procura del Principato ritengono che possa trattarsi di un gesto doloso e molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato il ministro di Stato e capo del governo Monegasco. Doppio schiaffo della Corte Suprema americana Donald Trump e il servizio della redazione.
2: Ci hanno confermato la condanna che obbliga il presidente a risarcire con 5 milioni di dollari la scrittrice Jean Carroll per abusi sessuali e diffamazione. Inoltre hanno respinto il tentativo di rimuovere Lisa Cook dal consiglio della Federal Reserve. Trump ha ribadito di non aver mai incontrato Carroll, mentre resta il giallo sul presunto incontro tra Stati Uniti e Iran annunciato dal presidente a Doha e smentito da Teheran.
1: Di nuovo in Italia con il caldo e il maltempo, allagamenti e strade interrotte dalla caduta di alberi. Questa è la situazione a Brandizzo, località ad una ventina di chilometri a nord-est di Torino, dopo un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento che si è abbattuto sul centro abitato nella serata di ieri. L'ondata di maltempo ha investito anche Chivasso, Ivrea e alcune località del Canavese dopo l'ennesima giornata di caldo intenso, provocando un brusco calo delle temperature. Tra la serata e la notte un temporale su Firenze ha rotto la morsa del caldo che negli ultimi giorni ha portato temperature vicine ai 40 gradi centigradi. Il temporale è stato preceduto da tuoni e lampi. E un bracciante agricolo di 55 anni è morto ieri pomeriggio a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola di Magna Cavallo. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. In corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Gonzaga e dei tecnici della struttura di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di ATS Valpadana, intervenuti per ricostruire con precisione l'accaduto. Una notizia di sport in chiusura: il calcio mercato. Il Venezia ha acquisito a titolo definitivo dal Verona il difensore Almel Bella Kocap, che ha firmato fino al 30 giugno 2030 con opzione per la stagione successiva. Il costo dell'operazione è di circa 10 milioni di euro, un record per la società lagunare appena tornata in Serie A. Difensore centrale nato l'11 dicembre 2001 a Parigi di nazionalità tedesca, esordito nel 2019 con il VfL Bochum e contribuito alla promozione in Bundesliga nel 2021, 74 presenze.

0: sei una rechite. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
5: Radio Voce Amica, informazione regionale.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Ancora una tragedia sulla statale 106 Ionica. Un giovane di 26 anni, residente a Mirto Crosia, ha perso la vita nella notte di un incidente avvenuto nel territorio di Pietra Paola, provincia di Cosenza. La Fiat Multipla che guidava si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con un camion. Gravemente feriti altri due giovani che viaggiavano con la vittima e il conducente nel mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere, e i carabinieri impegnati nella ricostruzione della dinamica. Un altro incidente mortale si è verificato nel Catanzarese, nella frazione Fiasco Baldaia di Squillace. Un'automobile è uscita di strada andando a schiantarsi contro un albero. Il conducente, unico occupante del veicolo, è rimasto incastrato tra le lamiere ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente. Si chiude invece con una condanna alla vicenda giudiziaria di un grave incidente avvenuto nel dicembre del 2018 Spezzano Sila. Il tribunale di Catanzaro ha ritenuto responsabile l'ANAS per la presenza di una lastra di ghiaccio sulla carreggiata e ha disposto il risarcimento dei danni a favore dell'automobilista rimasto paralizzato, oltre a quello riconosciuto ai familiari per il danno da lesione del rapporto parentale. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica.
3: Volta nelle indagini sull'attentato a Segfrido Ranucci, la soddisfazione del giornalista. In Venezuela la terra continua a tremare mentre si scava ancora tra le macerie. La polizia ha arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, accoltellato a morte nel suo locale di Reggio Emilia ieri sera. Sgominata a Nola, in provincia di Napoli, una banda di criminali dedita alle truffe e agli anziani. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.
4: Your people!

0: down.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Sapevo che sarebbe avvenuto qualcosa, ma ovviamente dalle indagini non è trapelato nulla. Adesso aspettiamo gli sviluppi, così il giornalista e conduttore Sigfrido Ranucci, dopo la notizia dell'arresto dei presunti esecutori dell'attentato compiuto la sera del 16 ottobre 2025. Ho voluto ringraziare personalmente il nucleo investigativo dei carabinieri, il dottor Carlo Villani, aggiunto Ranucci, che mi aveva promesso che avrebbe chiuso le indagini ed è stato di parola. Adesso bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e capire se ci sono altri livelli. Da quello che ho capito, prosegue il giornalista, c'è chi ha organizzato, chi è stato complice, chi ha fornito assistenza legale, chi ha provato a distruggere le SIM. Vedremo cosa accadrà ancora. In Venezuela adesso, dove la terra continua a tremare, il servizio della redazione.
3: Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela. Il sisma di magnitudo 5.1 ha colpito ancora l'area di La Guaira, già devastata dal terremoto della scorsa settimana. Sale a 1719 il numero delle vittime accertate, mentre dispersi restano decine di migliaia. 16 gli italiani morti e 40 quelli ancora dispersi. Cresce anche il rischio di epidemie. Sul fronte politico si intensifica lo scontro tra la presidente ad interim Delcy Rodriguez e la leader dell'opposizione Maria Corina Machado.
2: La Corte Suprema americana ha respinto la richiesta del presidente Donald Trump di annullare la sentenza del procedimento in cui è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali e diffamazione ai danni della scrittrice A. Jane Carroll a metà degli anni 90. La Corte ha inoltre stabilito che Lisa Cook potrà rimanere nel consiglio della Federal Reserve, la banca centrale americana, respingendo il tentativo dell'amministrazione Trump di rimuoverla dall'incarico. La polizia ha arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, accoltellato a morte nel suo locale di Reggio Emilia. Ieri sera è stato individuato intorno alle 2 di notte. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, uno straniero, pare cliente abituale del locale, sarebbe entrato chiedendo una pizza gratis. Il gestore avrebbe risposto di no e lui lo avrebbe accoltellato. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di fermare l'omicida, ora è ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. Sgominata a Nola, in provincia di Napoli, una banda di criminali dedita alle truffe e agli anziani. La base operativa del gruppo, che era riuscito ad accumulare un bottino di circa 500.000 di euro, era a Napoli, ma i colpi sono stati messi a segno in tutta Italia. Le vittime hanno un'età compresa tra i 74 e i 97 anni. La tecnica adoperata era quella ormai nota del maresciallo. Afferrata per la divisa, poi scaraventata a terra e colpita al volto con il passeggero che si è messo a cavalcioni sopra di lei per immobilizzarla e continuare a picchiarla. E la brutale aggressione subita dal capotreno di Frecciarossa, che era fermo per un guasto tecnico alla stazione di Milano Lambrate. Solo il tempestivo intervento di alcuni passeggeri avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi. L'uomo è poi riuscito a fuggire approfittando di una porta aperta senza essere identificato. Una notizia di economia in chiusura: maggio 2026, i prezzi alla produzione dell'industria diminuiscono dello 0,2% su base mensile e crescono del 7,3% su base annua, era più 6,8% ad aprile, lo comunica l'Istat. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Ci sto pensando da un po'. Sarebbe forse meglio poi sparire per non doversi accontentare, costretti a sorridere di più. Ci sto pensando da un po'. Sarebbe il caso ora di non dire parole che non vuoi ascoltare e torni a sorridere di più. Che tanto cosa avrei da dire? Se sono sempre

ti guardi le mani e sono le

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Jannik Sinner supera l'esordio a Wimbledon dopo un match molto più complicato del previsto. Tre grandi in campo ieri: Novak Djokovic ha chiuso la prima giornata battendo in 4-7 il cinese Wu. Tra gli altri top player a passare il turno sono stati Félix Auger-Aliassime e Daniel Medvedev. Il calcio, verdetti importanti ieri ai mondiali. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare dei sedicesimi. Intanto è partito il calciomercato. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: qu'il est bon.
1: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura, Jannik Sinner supera l'esordio a Wimbledon dopo un match molto più complicato del previsto. L'altoatesino supera soltanto al quinto set il serbo Miomir Kecmanovic, numero 50 ATP, rimontando lo svantaggio sia dopo il primo sia dopo il terzo parziale 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il punteggio finale a favore del numero 1 al mondo. Paura durante il terzo set per l'azzurro, caduto a fondo campo durante un punto, ma senza gravi conseguenze. Tra i grandi in campo, ieri Novak Djokovic ha chiuso la prima giornata battendo in 4-7 il cinese Wu con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 il serbo, che ha mostrato di essere in ottima forma. Al secondo turno se la vedrà col greco Stefanos Tsitsipas. Tra gli altri top player a passare il turno sono stati Félix Auger, Ali Assime, Daniil Medvedev, battendo in 3-7 rispettivamente il kazako Shevchenko e il croato Cilic, finalista a Londra nel 2017. Il calcio, verdetti importanti ieri ai mondiali, il servizio della redazione.
3: Il Brasile di Carlo Ancelotti conquista gli ottavi dei mondiali battendo in rimonta il Giappone, eliminazioni eccellenti per Germania e Olanda, sconfitti ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco.
2: Tra la serata di oggi, la notte italiana, altre tre gare dei sedicesimi, alle 19 in campo Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia, alle 3 di notte Messico-Ecuador. E intanto partito il calcio mercato, John Stones entra nel mirino delle squadre italiane dopo 10 anni al City, il difensore inglese lascerà Manchester, il suo contratto scade oggi, una condizione che lo rende un obiettivo molto appetibile. Secondo quanto riportato da Milan News, voci dall'Inghilterra darebbero rossoneri in pressing sul difensore. Il diavolo sta sondando il mercato dei centrali, l'idea è quella di rinforzare il mercato con un calciatore che rispecchi l'idea di calcio di Amorim, ovvero un difensore tecnico che possa favorire la prima uscita dal basso. Per questo negli ultimi giorni era spuntato anche il nome di Antonio Silva, centrale del Benfica. Il Venezia ha ufficializzato l'arrivo di Armel Belakovtchap dal Verona per 10 milioni di euro. Il difensore tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 con opzione per un'ulteriore stagione. Classe 2001, era arrivato l'Hellas del Southampton in prestito con diritto di riscatto. Opzione esercitata dagli scaligeri a febbraio 2026, che hanno versato 5 milioni nelle casse del club inglese. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 19 presenze in campionato senza però riuscire a evitare la retrocessione dei gialloblu. Ora è pronta una seconda occasione in Serie A, sempre in Veneto. Robert Lewandowski è pronto a sbarcare in America. I Chicago Fire hanno annunciato ufficialmente l'arrivo del centravanti polacco, che lascia l'Europa dopo aver segnato oltre 560 gol in 16 anni tra Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Barcellona. A Windy City la Levamania è già esplosa, con un locale pronto a regalare ai suoi clienti 100 Polish hot dog, panini con la salsiccia polacca affumicata. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Sono stati compiuti all'alba nelle province di Napoli e Avellino gli arresti dei presunti esecutori dell'attentato di Namitardo contro Sigfrido Ranucci. Si indaga sui mandanti. Attentato nel Principato di Monaco, nel mirino un oligarca ucraino. Doppio schiaffo della Corte Suprema americana a Donald Trump. La polizia ha arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, accoltellato a morte nel suo locale di Reggio Emilia ieri sera. Sgominata a Nola, in provincia di Napoli, una banda di criminali dedita alle truffe e agli anziani. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Sono stati compiuti all'alba nelle province di Napoli e Avellino gli arresti dei presunti esecutori materiali dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 in totale le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. 3 le persone finite in carcere, 1 ai domiciliari in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Le 4 persone sono gravemente indiziate a vario titolo dei delitti di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dall'aver agito in più di 5 persone con modalità di tipo mafioso. Il comando avrebbe agito su specifico mandato di terze persone allo stato non identificate come favore dietro compenso economico. Dall'estero l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e la moglie sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 in un edificio residenziale di Monaco lungo il confine con la Francia. Il governo e la procura del Principato ritengono che possa trattarsi di un gesto doloso e molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato il ministro di Stato e capo del governo Monegasco. Doppio schiaffo della Corte Suprema americana a Donald Trump, il servizio della redazione.
2: Ci hanno confermato la condanna che obbliga il presidente a risarcire con 5 milioni di dollari la scrittrice Jean Carroll per abusi sessuali e diffamazione. Inoltre hanno respinto il tentativo di rimuovere Lisa Cook dal consiglio della Federal Reserve. Trump ha ribadito di non aver mai incontrato Carroll, mentre resta il giallo sul presunto incontro tra Stati Uniti e Iran annunciato dal presidente a Doha e smentito da Teheran.
1: La polizia ha arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, accoltellato a morte nel suo locale di Reggio Emilia. Ieri sera è stato individuato intorno alle 2 di notte. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, uno straniero, pare cliente abituale del locale, sarebbe entrato chiedendo una pizza gratis. Il gestore avrebbe risposto di no e lui lo avrebbe accoltellato. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di fermare l'omicida, ora è ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. Sgominata a Nola, in provincia di Napoli, una banda di criminali dedita alle truffe agli anziani. La base operativa del gruppo, che era riuscito ad accumulare un bottino di circa 500.000 di euro, era a Napoli, ma i colpi sono stati messi a segno in tutta Italia. Le vittime hanno un'età compresa tra i 74 e i 97 anni. La tecnica adoperata era quella ormai nota del maresciallo. Afferrata per la divisa, poi scaraventata a terra e colpita al volto con il passeggero che si è messo a cavalcioni sopra di lei per immobilizzarla e continuare a picchiarla. E la brutale aggressione subita dal capotreno di Frecciarossa, che era fermo per un guasto tecnico alla stazione di Milano Lambrate. Solo il tempestivo intervento di alcuni passeggeri avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi. L'uomo è poi riuscito a fuggire approfittando di una porta aperta senza essere identificato. Una notizia di economia in chiusura: maggio 2026, i prezzi alla produzione dell'industria diminuiscono dello 0,2% su base mensile, crescono del 7,3% su base annua, era più 6,8% ad aprile, lo comunica l'Istat. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore, contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,

0: e la tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
3: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei Giudei!
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe,
4: Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù caricato della croce che sale al Calvario.
3: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe,
4: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
3: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
6: This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudentissima.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio della santità divina.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Causa della nostra letizia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre di Davide.
1: Prega per noi.
0: Torre d'Avorio.
1: Prega per noi.
0: Casa d'Oro.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli Infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei Migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli Angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli Apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Veri Cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della Famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della Pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo

0: O seno Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: porte stanno chiuse nelle mani del gigante.
1: C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Dentro me.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici troppo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Voce Amica.

Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro per trasmettere la novena in preparazione alla festa patronale di Maria Santissima delle Grazie. Presiede la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Maria, docile allo Spirito Santo, che portasta Elisabetta e il Salvatore l'umile tuo servizio, vieni anche da noi, bussa alla porta del nostro cuore, perché vogliamo riceverti con gioia ed affetto. Donaci Gesù, tuo Figlio, per incontrarlo, conoscerlo e maggiormente amarlo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Maria dichiarata beata da Elisabetta perché avevi creduto alla parola dell'angelo Gabriele. Aiutaci ad accogliere nella fede la parola di Dio, meditarla nella preghiera, attuarla nella vita. Insegnaci a scoprire la volontà divina negli avvenimenti della vita e a dire sempre sì al Signore con prontezza e generosità. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Maria, che all'udire le parole ispirate di Elisabetta elevasti il cantico di lode al Signore, insegnaci a ringraziare e benedire il tuo e il nostro Dio. Dinanzi alla sofferenza e all'angoscia del mondo, fa che sentiamo la gioia di essere veri cristiani, capaci di annunziare ai fratelli che Dio è nostro Padre, rifugio degli umili, protettore degli oppressi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Maria, noi tuoi figli ti riconosciamo e ti accogliamo come nostra madre e regina. Ti prendiamo con noi nella nostra casa, come fece sul Calvario il discepolo che Gesù amava. Ricorriamo a te come modello di fede, carità e sicura speranza. A te offriamo le nostre persone, i nostri cari, i successi e le sconfitte della vita. Resta con noi, prega con noi e per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. O grande Regina Immacolata Maria, esaudisci i tuoi figli che ti invocano e ti salutano, Madre dolcissima delle Grazie. Tu che desti alla terra l'autore stesso della grazia, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, e dai nostri sguardi lo presenti in forma di vago e leggiadro bambino, ascolta i nostri gemiti, presenta le nostre suppliche a quel trono presso cui tu siedi irradiata dagli splendori dell'Onnipotente. Qual grazia mai ti negherà il Figlio tuo, Maria? Stendi dunque pietosa il tuo manto sui figli della colpa e non rimuovere da noi lo sguardo materno se ci vedi stretti dalle catene del peccato. Maggiori cure e più affettuose tenerezze richiedono i figli più deboli ed infelici. Nessun popolo della terra è restato deluso ricorrendo al tuo amore, e saremo noi solamente i miseri che non dovremmo sperimentare le dolcezze del tuo cuore tenerissimo. Annunzia mai, o madre bella, non sia mai. Ricorda che noi spesso ti invochiamo con la Chiesa, consolatrice degli afflitti. Consola dunque ancor noi e fa che, mercè le tue grazie, ci liberiamo dal peccato per piacere al Figlio tuo Gesù. Grazie noi ti chiediamo, grazie per noi e per i nostri figli, grazie per la Chiesa, per il Sommo Pontefice, per il nostro Vescovo, per i sacerdoti, grazie per le anime più abbandonate del Purgatorio, grazie per i nostri congiunti lontani, grazie per i peccatori ostinati. Trionfi, o Maria, il tuo nome sulla terra, affinché dolcemente guidati da esso ci sia dato fra i cantici eterni salutarti Regina trionfatrice, dopo averti sperimentata quaggiù avvocata pietosa, vera madre di grazie e di misericordia. Amen.
1: Canto

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, affidando all'intercessione della Madonna, la nostra patrona, tutta la nostra comunità, che oggi è rappresentata dalle autorità civili e militari, che ogni giorno vivono il loro servizio alla luce anche della testimonianza di ciò che hanno ricevuto. Chiediamo al Signore allora di accompagnare la nostra vita quotidiana nel lavoro, nell'esercizio della carità e soprattutto nella bellezza di essere tutti in cammino verso l'unità e la pace. E poi in questa celebrazione eucaristica preghiamo per l'anima della nostra sorella Nicoletta nel suo primo anniversario. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore,
0: pietà. Preghiamo. Padre Santo, sorgente dell'unità e origine della concordia, fa che le varie famiglie dei popoli, per intercessione della Beata Vergine Maria, madre di tutti gli uomini, formino l'unico popolo della nuova alleanza, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Amos. Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, figli di Israele, e riguardo a tutta la stirpe che ha fatto salire dall'Egitto. Soltanto voi ho conosciuto fra tutte le stirpi della terra, perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe. Camminano forse due uomini insieme senza essere messi d'accordo? Ruggisse forse il leone nella foresta se non a qualche preda? Il leoncello manda un grido alla sua tana se non ha preso nulla? Si precipita forse un uccello a terra di una trappola senza che vi sia un'esca? Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualche cosa? Risuona forse il corno nella città senza che il popolo si metta in allarme? Avviene forse nella città una sventura

In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti pieni di stupore dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore. Guardiamo all'amore di Dio, come sempre, in questo cammino che abbiamo iniziato insieme a Maria, perché come sempre possiamo sentirci accompagnati e tutelati da Maria, che come sempre ci conduce alla vetta della santa montagna che è Gesù Cristo. E in questa giornata ancora di più vogliamo sentire forte il nostro richiamo per vivere bene le nostre scelte, il nostro servizio, dove siamo stati chiamati per esercitare il ministero, il servizio nella quotidianità. Ringrazio il sindaco, l'amministrazione comunale, il comandante della Polizia Municipale, il comandante dei Carabinieri, i vigili, che viviamo insieme al popolo santo di Dio questa celebrazione semplice ma così toccante, nella quale insieme come comunità vogliamo offrire al Signore più che l'olio.

attraverso Maria vogliamo offrire la nostra vita. Quest'olio voglia ricordarci il sincero servizio che siamo chiamati a vivere, perché possa brillare non soltanto davanti a Gesù, davanti all'immagine della Madonna, ma possa brillare ed ardere per tutta e in tutta la comunità, dove il Signore ci ha scelti e chiamati attraverso il ministero, attraverso il servizio, a guidare, a pascere, a servire la comunità. E ci lasciamo come sempre aiutare dalla parola di Dio, che Amos come profeta, come abbiamo ascoltato nella prima lettura, interviene. Come profeta mandato da Dio, interviene per il popolo, per un messaggio di salvezza e di speranza. Un popolo che, come sempre, fa fatica a rimettersi nelle mani, nella volontà di Dio. Tanti allontanamenti, tante cadute, ma un popolo che sa conservare, come noi anche, la memoria, ma anche il desiderio e la speranza di poter coltivare nella nostra vita la gioia di essere figli di Dio, chiamati, scelti, vocati a un ministero, a un servizio che non è per noi stessi, ma è per la gente, per il popolo al quale il Signore chiede di condividere delle scelte, di guidare, di fortificare, di illuminare, di servire. E oggi come comunità veramente vogliamo sentire come il Signore chiama ciascuno di noi a vivere la nostra appartenenza alla comunità civile, ma anche alla comunità cristiana, dove questa comunità veramente sente, oltre al peso, alle fatiche, sente comunque la bellezza di essere protetta dalla Madonna. Una comunità mariana, una comunità che ha votato il suo cuore alla Madonna delle Grazie, che è nostra regina ed è nostra patrona. E al Signore vogliamo chiedere questa grazia, che Maria possa custodire questo popolo, possa vegliare su questo popolo, perché questo popolo possa fare bene il suo dovere da cittadini, da cristiani, da laici impegnati nella fede e nell'esercizio, nelle proprie mansioni che viviamo ogni giorno. Tante volte la nostra comunità, questo popolo, come tutte le altre comunità, viene provato nella fede. Abbiamo ascoltato nella pericope del Vangelo come la tempesta si imbatte su questa barca. Questa barca è figura della Chiesa. Questa barca può essere la nostra comunità cristiana, che tante volte viene non soltanto consolidata nell'amore, ma il più delle volte questa barca viene fatto soffiare un vento in burrasca. E allora ecco, quando sentiamo che la paura sovrasta la nostra vita, da chi andiamo? Andiamo da Maria, andiamo da Gesù. Ti prego, Signore, salvaci. Vieni in nostro soccorso, vieni in nostro aiuto. E Gesù non ci ammonisce, apparentemente sembra ammonire i discepoli: avete paura perché non avete ancora fede? No, Gesù invece vuole svegliare la nostra fede, vuole farci comprendere che nonostante le tempeste e le paure sembrano sovrastare la nostra vita, ma anche la comunità, il Signore ci apre uno spiraglio di luce e ci chiede appunto: affidati alla mia bellezza,
alla mia potestà. Come ci affidiamo a Maria, così siamo chiamati ad affidarci al Signore, Maestro e Pastore della nostra vita. E nel momento della prova e nel momento della sofferenza, che il Signore ancora di più viene a risvegliare in noi quella dolce presenza di poterlo invocare in ogni momento della nostra vita. E Maria, d'altra parte, questo fa. Ci aiuta a guardare con attenzione e discrezione ai tanti mali che possono abbattere la nostra vita, ma con grande speranza ci educa a essere perseveranti nella fede. E allora, come comunità cristiana, come comunità civile, vogliamo riconsegnare a Maria la nostra preghiera, la nostra offerta, ancora una volta questa comunità, perché possa risvegliare in se stessa questa comunità quella fede che tante volte viene nascosta dalle tante occupazioni. Tante volte ci prendiamo e ci affanniamo da tante cose che sono superficiali, ma Gesù invece ci chiede di non aver paura, di non lasciarci appunto soffocare dai tanti venti che sovrastano la nostra vita, a tal punto da farci perdere l'orientamento e tante volte anche la fede. Aggrappiamoci a Gesù, aggrappiamoci a Maria e con speranza suscitiamo in noi quell'anelito e quella gioia di poter gridare al Signore: Signore, vieni in nostro aiuto, vieni, rafforza la nostra fede e soprattutto la nostra comunità civile ancora una volta possa sentire con tenerezza come Maria continua a svegliare e accompagnare questo popolo che a lei fa ricorso. Chiediamo allora a Gesù perdono per tutte quelle volte che magari ci siamo scoraggiati, non abbiamo fatto bene fino in fondo il nostro dovere. Allora Maria ancora una volta si pone innanzi a noi come modello e sostegno di unità e di pace.

Adesso con il sindaco ci poniamo davanti all'immagine della Madonna per la preghiera e poi per l'accensione della lampada.

Accetta, o Vergine delle Grazie, l'offerta dell'olio per la lampada votiva che la città di Verbicaro oggi accende a te. Come questa fiamma viva splende ed arde, così per la tua protezione viva, sempre in noi l'immagine di Dio Padre, splenda ai nostri occhi la luce di Cristo, arde nel nostro cuore il fuoco d'amore dello Spirito Santo. O Maria, purifica gli affetti, modera i costumi, sublima gli intenti, affinché noi tutti sopportiamo per amore le fatiche, i dolori, i sacrifici. Fa che viviamo i doveri della famiglia e della patria nella giustizia e nella pace. Proteggi noi, tutto il popolo, la nostra patria, il mondo intero e la Santa Chiesa. Amen.

0: Solo Dio è fonte di pace e conduce la storia degli uomini verso la salvezza. Preghiamo quindi con fede, diciamo: Dio della pace, ascoltaci.
1: Per la Chiesa, sia nella storia degli uomini annuncio credibile della Signoria di Gesù Cristo su tutte le potenze di male che minacciano la vita degli uomini, preghiamo.
0: Dio della pace, ascoltaci.
1: Perché il Signore converte il cuore degli uomini e fermi il braccio dei violenti che sconvolgono e vivono in armonia per la nostra città, preghiamo.
0: Dio della pace, ascoltaci.
1: Perché colui che domina la furia del vento e del mare porti tranquillità e pace nel cuore di chi vive incapace di amore e di perdono, preghiamo.
0: Dio della pace, ascoltaci.
1: Perché in ogni tradizione religiosa non manchi la voce dei sapienti e dei coraggiosi e i profeti che sanno preparare gli uomini all'incontro con il mistero di Dio, preghiamo.
0: Dio della pace, ascoltaci.
1: Per tutti noi, la nostra partecipazione a questa Eucaristia apre la nostra vita all'intercessione affinché sappiamo in ogni occasione prestare al Signore il grido di salvezza che sale dall'umanità tutta, preghiamo.
0: Dio della pace, ascoltaci. Dio della nostra vita, accogli la preghiera della tua comunità che nella prova e nel pericolo è consapevole che senza di te siamo perduti. Non farci mancare mai il tuo dono che ci salva. Tu che sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo nel devoto ricordo della Beata Vergine Maria, nel cui grembo purissimo il tuo Figlio unì alla natura divina la natura umana. Questa umile offerta diventi per noi sacramento di pietà, segno di unità e vincolo di amore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre, Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro, autore dell'integrità e amante dell'unità e della pace, egli scelse una madre che non ha conosciuto corruzione nel corpo e nel cuore, e ha voluto una e indivisa la Chiesa sua sposa. Innalzato da terra alla presenza della Vergine Madre, radunò i tuoi figli dispersi e li strinse a sé con i vincoli dell'amore. Asceso alla tua destra nella gloria e fuse sugli apostoli raccolti con Maria nel Cenacolo lo spirito di unità e di concordia, di riconciliazione e di perdono. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, specialmente per Nicoletta. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci d'aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Come i figli di Dio, intercambiate un segno di comunione fraterna.

Agnello di Dio,

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. Per la comunione a questi santi misteri, infondi in noi, o Padre, il tuo spirito di mitezza e di pace. Fa che nella concordia operosa, con l'aiuto di Maria, Madre dell'Unità, affrettiamo l'avvento del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Seduti.
1: Credo che una festa importante come questa per la nostra collettività sia fondamentale per il momento di aggregazione che questa, scusate, mi hanno fatto segnale che non si sentiva, è importante perché basta vedere oggi attraverso i social, da tutto il mondo commentano questa festa ed è importante sentirsi comunità. E io credo che questo sia il dono maggiore che ci può venire da questi momenti di aggregazione e da questi riti. Io non posso che ringraziare tutti quelli che hanno lavorato in questo periodo e quelli che stanno ancora lavorando per l'infiorata di domani notte e la festa dei Zigni e tutto quello che è il momento aggregativi che questa festa produce all'interno della nostra collettività. Io credo che questo possa essere anche un messaggio, caro Don Mario, di rinnovamento per tutti. Non è facile perché spesso si gioca molto alle divisioni piuttosto che a quello che ci unisce. Questo è un momento in cui io credo che dobbiamo stare tutti quanti uniti e costruire un futuro di pace in un mondo che ci sta veramente molto molto preoccupando.
0: Grazie ancora al Sindaco, a tutta l'amministrazione comunale che insieme collaboriamo per l'unità e la concordia nella nostra comunità civile e cristiana. E do qualche avviso, intanto credo che la tempesta per oggi sia sedata, ce lo auguriamo. Alle 20:30 circa usciremo con la Madonna delle Grazie verso il Sacro Cuore, con la fiaccolata e poi, arrivata al Sacro Cuore, un momento di preghiera nella Veglia Mariana. Domani alle ore 11 al Sacro Cuore ci sarà la Santa Messa presieduta dal Vicario Generale Don Salvatore, con la presenza appunto dei nostri fratelli che vivono un po' l'infermità nel corpo. Sarà amministrato anche il sacramento dell'unzione, che non è una caramella. Il sacramento e l'unzione lo può ricevere intanto chi ha compiuto il 60° anno di età e poi chi vive o chi è affetto da una grande patologia. Quindi non è che veniamo in massa domani, cioè a messa possiamo partecipare, certo, ma a ricevere il sacramento ci deve essere una motivazione valida. Oppure non è che mentre si sta amministrando il sacramento, come capita di anno in anno, si entra dalla porta, il primo prete che trovo subito mi vado a prendere il sacramento. Non funziona così. Tante volte i sacramenti noi li trattiamo come cose superstiziose, invece no. I sacramenti sono doni di Dio che il Signore ha istituito e come tali devono essere accolti, amati e venerati. Ok? Poi domani sera alle ore 19 la messa solenne presieduta dal Vescovo. Al termine della messa ci intratterremo come sempre un po' sul piazzale della chiesa e poi alle 20:30 scenderemo in processione con la Madonna, dove sosterrà poi davanti alla farmacia come ogni anno per aspettare e fare l'incontro con i Zigni. Il Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso, per l'immenso amore verso la madre del suo figlio, vi doni la salute dell'anima e del corpo. Amen. Gesù Cristo, frutto del grembo virginale di Maria, vi conceda ogni virtù e dono per rendervi più graditi al suo cuore. Amen. lo Spirito Santo vi doni la dolcezza della pace e vi unisca in operosa concordia in seno alla Chiesa Madre. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Contenti di questa celebrazione che abbiamo vissuto, e ringraziamo Dio per il dono della vita e possiamo andare in pace.
0: Rendiamo grazie. Ringraziamo anche Padre Giorgio, che domani mattina purtroppo fa rientro a Roma, proprio nel più bello ci lascia, vabbè, però non fa niente. Ci ha aiutato anche in questi giorni con la confessione. Grazie. Grazie. E buona serata, a più tardi.

Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro per trasmettere la novena in preparazione alla festa patronale di Maria Santissima delle Grazie.

In diretta dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Berbicaro, abbiamo trasmesso la novena in preparazione alla festa patronale di Maria Santissima delle Grazie. Ha presieduto la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

Senti il fruscio? Questa è Radio Voce Amica. È la frequenza dell'estate. Preparati al drop.

0: serve il nome, serve il segnale. Questa è l'estate di Radio Voce. Amica, l'estate virale. Senti il fruscio. Senti il fruscio. Senti il fruscio. Questa è Radio Voce Amica. È la frequenza dell'estate.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Cinque morti in Italia per il caldo nelle ultime 24 ore. L'Organizzazione Mondiale della Sanità convoca una riunione di emergenza con i paesi europei. Nubifragio nel Modenese, gravi danni a Pavullo. Svolta nelle indagini sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, destituito il poliziotto accusato dell'omicidio di un pusher a Milano. Monaco, escluse piste terroristiche per l'esplosione che ha ferito una famiglia ucraina. In Qatar, nuovi colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
5: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'emergenza caldo continua a preoccupare. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 5 decessi legati alle temperature estreme. L'OMS segnala pronto soccorso sotto pressione e un forte aumento degli interventi delle ambulanze in tutta Europa. Per il 6 luglio è stata convocata una riunione d'emergenza con gli stati dell'Unione Europea per valutare le misure adottate e prepararsi alle prossime ondate di calore. Domani intanto un nuovo vertice tecnico anche al Ministero della Salute.
6: E un violento nubifragio colpito Pavullo sull'Appennino modenese provocando allagamenti e ingenti danni. In poco più di un quarto d'ora sono caduti quasi 60 mm di pioggia, distrutti anche 7 mezzi della polizia locale. Province e comune chiedono alla Regione Emilia-Romagna la dichiarazione dello stato di calamità e lo stanziamento di fondi straordinari per affrontare l'emergenza.
4: Svolta nelle indagini sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, secondo gli inquirenti il comando partito dall'Irpinia e composto da 4 persone arrestate era pronto a fuggire all'estero dopo aver collocato l'ordigno davanti all'abitazione del conduttore di Report. Il sottosegretario Alfredo Mantovano auspica ora di arrivare anche ai mandanti dell'attentato, mentre le opposizioni chiedono alla RAI di garantire piena tutela legale al giornalista.
6: Ed è stato destituito dalla polizia Carmelo Cinturrino, l'assistente capo accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, avvenuto nel gennaio scorso nell'area dello spaccio di Rogoredo a Milano. Il provvedimento disciplinare è stato firmato dal capo della polizia Vittorio Pisani. Cinturrino resta detenuto nel carcere di San Vittore dopo che il tribunale del Resema ha respinto la richiesta di scarcerazione.
4: Proseguono le indagini sull'esplosione avvenuta nel Principato di Monaco che ha ferito 3 cittadini ucraini, tra cui l'oligarca Vadim Ermolev. Il procuratore generale ha escluso l'ipotesi di terrorismo. L'inchiesta procede per tentato omicidio. Restano in condizioni critiche Ermolev e la moglie, mentre il figlio 13enne ha riportato ferite meno gravi.
6: Domani a Doha sono previsti nuovi colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran con la mediazione del Qatar. Secondo l'emittente Al Arabiya, al centro del confronto ci saranno la sicurezza dello stretto di Hormuz e la stabilità regionale. Le stesse fonti riferiscono che Teheran potrebbe ricevere entro la fine della settimana 3 miliardi di dollari dei propri beni congelati.
4: Voltiamo completamente pagina. Nuova nomina femminile ai vertici della Curia Romana. Papa Leone ha scelto Sor Alessandra Smerilli come nuova prefetta del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Entrerà in carica il 1 settembre e sarà la terza donna a guidare un dicastero vaticano, confermando il percorso di maggiore presenza femminile nei ruoli di governo della Santa Sede. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

radio voce amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Alza il volume ovunque tu sia, perché l'estate sta per invadere le tue casse. Benvenuti da Alessandro Fizzotti nell'universo di Estatissima, il programma che non guarda mai l'orologio ma ascolta solo il ritmo giusto. Oggi abbiamo deciso di spingere forte, di regalarvi quella scossa di pura adrenalina che trasforma una giornata normale in un momento da ricordare. La nostra missione è davvero semplice: farvi ballare, farvi cantare a squarciagola, farvi dimenticare tutto il resto e ascoltare cose interessanti. Abbiamo selezionato i brani più caldi, quelli che sanno di vacanza, di notti infinite e di libertà totale. Che siate al lavoro, a casa o in viaggio, sentitevi liberi davvero di scatenarvi. Sintonizzate il cuore sulle nostre frequenze e lasciatevi trasportare dalle vibrazioni e preparatevi ad un'ora di pura magia radiofonica, ma con un contorno di ospiti pazzesco. Con noi Claudio Pina ci racconterà di viaggi, vacanze, nuove mete e tanto da sapere per queste vacanze 2026. Avremo una scrittrice, Patrizia Debiche, in esclusiva a raccontarci il suo ultimo libro. E poi la dottoressa Chiara Boscaro, che ci parlerà di nutrizione e come farci del bene durante le nostre vacanze. Quindi si parte con il botto. Il divertimento non aspetta e noi nemmeno.

0: apprezzatissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Everybody was listening to
3: Estatissima. Il programma della tua estate.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: siamo sempre in diretta all'interno di Estatissima in compagnia del nostro Claudio Pina, giornalista, scrittore, insomma un vero appassionato del viaggiare. E allora diamogli il benvenuto in questo nostro appuntamento con Mappamondo, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi come sempre.
0: Allora, siamo praticamente, come si dice, alla vigilia, no? Di quella che saranno i 250 anni dell'America, Claudio.
1: Certo, certo, anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. È un evento degli eventi, perché 4 luglio del 26 gli Stati Uniti accendono i riflettori sul 250 anniversario della dichiarazione di indipendenza. Quindi un traguardo storico che coinvolgerà l'intero paese in un programma diffuso di eventi, commemorazioni, mostre, spettacoli. Città simbolo della rivoluzione americana come Boston, New York, Philadelphia, Washington, fino alle comunità più piccole, country, l'America si prepara a festeggiare con entusiasmo la propria storia e a raccontare nuove narrazioni di libertà, democrazia e inclusione, con eventi speciali, mostre, programmazioni in tutti i 50 stati. Quindi il programma da seguire e da ascoltare, specie in questo periodo, diciamo, di inquietante atteggiamenti internazionali puntini, lo dico un po' così, in modo critico, ecco.
0: Senti, immagino un mare di informazioni, no, sul tema, ma come raccapezzarsi, Claudio?
1: Ecco, bravo, bravo, la domanda è lecita, perché è una valanga di iniziative da perdere la testa, e anche l'Italia fa parte del programma, quindi per meglio attingere la fonte principale, se no non si è impossibile citarli, io vi segnalo un www che è visitusaita.org/category/250 anni. Qui troverete un sorprendente ventaglio di eventi, luoghi, dalla cultura alla gastronomia, ma anche consigli per i documenti, i visti, il noleggio auto, le autostrade, eccetera eccetera. Eppure, se volete portare il vostro cane, avete tutte le istruzioni che vi possono interessare.
0: Ecco, dicevi che l'Italia partecipa.
1: Sì, l'Italia partecipa all'organizzazione di questi eventi, perché recentemente è stato firmato questo memorandum che formalizza la collaborazione tra Italia e Stati Uniti per la realizzazione di iniziative congiunte legate proprio a questo importante anniversario. Sono eventi che metteranno in luce il contributo dell'Italia e della comunità italo-americana, che sapete che è enorme, alla costruzione dell'identità degli Stati Uniti, come l'Italia ha partecipato all'identità degli Stati Uniti. Dalle radici storiche dell'emigrazione fino ai contributi nei campi della cultura, della musica, del cinema, della scienza, io metterei della gastronomia, sottolineato.
0: Ma per organizzarsi con, diciamo, più concretezza?
1: Dici bene, perché le proposte sono molte, da quelle più economiche e giovanili a quelle lusso 5 stelle VIP, ce n'è per tutti i gusti, ma qui finalmente fanno la parte del leone meritata in questo momento un po' di crisi, delle agenzie di viaggio che si danno da fare, si daranno da fare per soddisfare tutti i tipi di esigenze. Quindi il consiglio del buon senso è quello: recatevi in un'agenzia di vostra fiducia che conoscete eccetera o che conoscerete, e sentite le offerte, date e costi coi piedi per terra, perché questo è un viaggio importante che va organizzato seriamente.
0: Insomma, un'America da scoprire e riscoprire, Claudio.
1: Proprio così, caro Fizza, è un momento delicato dei rapporti internazionali, un po' difficile per tanti motivi, ma dobbiamo cogliere questa occasione per ripensare alla grande storia, agli ottimi rapporti che abbiamo sempre avuto, per tornare a vivere il mito americano nella giusta luce, tenendo conto che esiste anche questo grande paese di ricchezze naturali molto generose, nonché il paese della storia del cinema, e quella che praticamente ha segnato noi ragazzi italiani cresciuti col mito del western, ma anche dei Marines. E non dimentichiamo gli hamburger e la Coca-Cola. Forse non tutti saranno d'accordo ricordando il mitico Alberto Sordi, quando, mettendo da parte il mito USA, si butta sul piatto di spaghetti e magno.
0: Esatto.
1: Lo ricordate.
0: Senti, ancora un consiglio per gli appassionati al tema per chiudere?
1: Sì, per chiudere, ma utile però. Allora, voglio ricordare l'attività di Visit USA Italia, che è un'associazione senza fini di lucro che ha come scopo di sviluppare il turismo dall'Italia verso gli Stati Uniti. Il sito è www.visitusaita.org, ripeto, visitusaita.org. Andate lì e trovate tutto quello che vi serve.
0: Grazie al nostro Claudio, questo era Mappa Mondo, alla prossima settimana, un abbraccio.
1: Ciao ciao, a presto, ciao. Everybody.

0: 5 morti in Italia per il caldo nelle ultime 24 ore. L'Organizzazione Mondiale della Sanità convoca una riunione d'emergenza con i paesi europei. Nubifragio nel Modenese, gravi danni a Pavullo. Svolta nelle indagini sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, destituito il poliziotto accusato dell'omicidio di un pusher a Milano. Monaco, escluse piste terroristiche per l'esplosione che ha ferito una famiglia ucraina. In Qatar, nuovi colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'emergenza caldo continua a preoccupare. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 5 decessi legati alle temperature estreme. L'OMS segnala pronto soccorso sotto pressione e un forte aumento degli interventi delle ambulanze in tutta Europa. Per il 6 luglio è stata convocata una riunione d'emergenza con gli Stati dell'Unione Europea per valutare le misure adottate e prepararsi alle prossime ondate di calore. Domani intanto un nuovo vertice tecnico anche al Ministero della Salute.
3: È un violento nubifragio colpito Pavullo sull'Appennino modenese, provocando allagamenti e ingenti danni. In poco più di un quarto d'ora sono caduti quasi 60 mm di pioggia, distrutti anche 7 mezzi della polizia locale. Province e comune chiedono alla Regione Emilia-Romagna la dichiarazione dello stato di calamità e lo stanziamento di fondi straordinari per affrontare l'emergenza.
0: Svolta nelle indagini sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Secondo gli inquirenti, il comando partito dall'Irpinia, composto da 4 persone arrestate, era pronto a fuggire all'estero dopo aver collocato l'ordigno davanti all'abitazione del conduttore di Report. Il sottosegretario Alfredo Mantovano auspica ora di arrivare anche ai mandanti dell'attentato, mentre le opposizioni chiedono alla RAI di garantire piena tutela legale al giornalista.
3: Ed è stato destituito dalla polizia Carmelo Cinturrino, l'assistente capo accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, avvenuto nel gennaio scorso nell'area dello spaccio di Rogoredo a Milano. Il provvedimento disciplinare è stato firmato dal capo della polizia Vittorio Pisani. Cinturrino resta detenuto nel carcere di San Vittore dopo che il tribunale del Reseme ha respinto la richiesta di scarcerazione.
0: Proseguono le indagini sull'esplosione avvenuta nel Principato di Monaco che ha ferito 3 cittadini ucraini, tra cui l'oligarca Vadim Ermolev. Il procuratore generale ha escluso l'ipotesi di terrorismo e l'inchiesta procede per tentato omicidio. Restano in condizioni critiche Ermolev e la moglie, mentre il figlio tredicenne ha riportato ferite meno gravi.
3: Domani a Doha sono previsti nuovi colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran con la mediazione del Qatar. Secondo l'emittente Al Arabiya, al centro del confronto ci saranno la sicurezza dello stretto di Hormuz e la stabilità regionale. E stesse fonti riferiscono che Teheran potrebbe ricevere entro alla fine della settimana 3 miliardi di dollari dei propri beni congelati.
0: Voltiamo completamente pagina. Nuova nomina femminile ai vertici della Curia Romana. Papa Leone ha scelto Sor Alessandra Smerilli come nuova prefetta del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Entrerà in carica il 1 settembre e sarà la terza donna a guidare un dicastero vaticano, confermando il percorso di maggiore presenza femminile nei ruoli di governo della Santa Sede. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: RVA, Radio Voce Amica.
5: Estatissima.

0: Siamo all'interno della nostra estatissima. Bentrovate, bentrovati a tutti. Oggi facciamo un salto nel tempo. Precisamente andiamo nel 1545, tra i corridoi del potere, le ombre del Rinascimento. Abbiamo il piacere di ospitare una vera signora del giallo storico e dell'intrigo internazionale d'altri tempi, Patrizia Debicke van der Noot. Benvenuta.
1: E grazie per l'accoglienza e per l'invito.
0: Allora Patrizia, hai una carriera costellata di premi, tra cui il prestigioso premio Europa. Torni in libreria con L'inglese di Tiziano, altre voci edizioni. Diciamolo subito, non è solo un romanzo d'avventura, ma un viaggio mozzafiato tra una Venezia in festa e una Roma pericolosa, seguendo le tracce di Lord Templeton, una spia di Enrico VIII che si muove sotto l'ombra di un capolavoro di Tiziano, insomma. Allora, Patrizia, il protagonista, no? Lord Templeton è un giovane brillante inviato da Enrico VIII in un'Italia sull'orlo del Concilio di Trento. Possiamo definirlo una sorta di James Bond del XVI secolo?
1: Se vogliamo, sì, certamente è un importantissimo personaggio quello a cui mi sono, al quale ho rubato la personalità. Che è realmente esistito, gli ho rubato sia un po' di vita sia un po' di personalità. E poi l'ho usato, il famoso discorso della distopia, l'ho usato per scriverci un bel romanzo, naturalmente dando un'interpretazione a uno splendido ritratto di Tiziano che sì. Vive a Palazzo Pitti.
0: Esatto, infatti proprio il titolo, no, cita il grande Tiziano, come hai detto tu, nel libro un ritratto del maestro veneziano funge un po' da copertura per sventare un complotto. Ecco, quanto c'è di vero nel legame tra arte e potere in quel periodo?
1: Enorme, perché comunque sia tutti quanti i famosi pittori, siamo nell'epoca del manierismo, tutti i pittori sono al servizio dei potenti, ma in realtà diventano loro stessi dei potenti. Se pensiamo Tiziano a Bologna durante il concilio, i patti con... È sempre ogni personaggio, ogni grande pittore nel 1500, soprattutto i grandissimi, hanno comunque, non dico fatto la storia, ma contribuito a fare la storia.
0: E i grandi pittori erano davvero a volte inconsapevoli complici di intrighi politici, no?
1: Ah, non c'è dubbio, ma inconsapevoli o consapevoli, attenzione, non pensiamo a aureole, va bene, dorate anche per loro, perché il denaro è sempre stato importante, va bene, nella loro vita e nella vita di queste scuole di pittura, se si pensa di cosa disponeva Tiziano a Venezia.
0: Sì. Siamo nel 1545, ecco, tra tensioni religiose e sovrani instabili, senza fare troppi spoiler, quanto è stato difficile bilanciare la realtà storica documentata con il ritmo, il cansante di un thriller?
1: Beh, io facilissimo no, tanto che un libro che per scriverlo mi sono voluti 2 anni, anche perché io sono una maledetta pignola e ricostruire alcuni particolari storici è stato abbastanza faticoso, e soprattutto trovare a questo signor personaggio a quale ho rubato la personalità, si potrebbe dire, trovare periodo della sua vita che potesse, diciamo, è fosse plausibile che fosse scomparso dall'orizzonte del suo regno.
0: Senti, il destino dell'Europa è davvero rimasto appeso ad un filo così sottile come racconti tu?
1: Hanno in dubbio nel 500, ma cosa pensiamo che sia ora?
0: Assolutamente, insomma, ringraziamo Patrizia Debicke van der Noot, vi consigliamo L'inglese di Tiziano, altre voci edizioni. Buona estate Patrizia, grazie.
1: E anche a te e tanti cari auguri.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Estatissima!

0: Alla dottoressa Chiara Boscaro parliamo di Nutri, la tua estate, si parla di nutrizione. Chiara, ben trovata, grazie per essere con noi.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Senti, oggi parliamo della scienza del piccante, ovvero raffreddarsi con il fuoco, cioè...
1: Il consumo di peperoncino in piena estate sembra una tortura, ma nasconde un sofisticato meccanismo biochimico volto all'omeostasi termica. La protagonista è la capsaicina, una molecola che si lega dei recettori, cosiddetti vanilloidi, presenti sulla lingua e nel cavo orale. Questi recettori sono normalmente deputati alla rilevazione del calore fisico. Quando la capsaicina li attiva, è un segnale immediato al cervello avvertendolo che il corpo si sta surriscaldando, anche se la temperatura reale non è variata. La risposta del sistema nervoso centrale è un comando di raffreddamento d'emergenza. I vasi sanguigni superficiali si dilatano e le ghiandole sudoripare iniziano a produrre una sottile pellicola di sudore. Ma è proprio poi l'evaporazione di questo sudore sulla pelle a sottrarre calore al corpo, abbassando la temperatura interna in modo molto più efficace rispetto a una bevanda ghiacciata, che al contrario provoca una vasocostrizione momentanea, seguita da un effetto rimbalzo di calore. Non è un caso che le cucine nei paesi tropicali e desertici siano le più speziate al mondo. È una strategia di sopravvivenza evolutiva che permette di tollerare temperature ambientali che superano i 40 gradi.
0: L'effetto di raffreddamento tramite cibi piccanti, Chiara, è immediato o richiede un consumo, per esempio, regolare per istruire il nostro sistema di termoregolazione a reagire in modo efficiente?
1: La reazione del corpo al piccante è quasi una magia immediata, ma bisogna saperla gestire. Appena mangiato un pezzetto di peperoncino, il cervello accende il condizionatore interno. Inizierete a sudare in pochi minuti. Questo è il modo che il corpo per bagnare la pelle e lasciarla raffreddare quell'aria. Se però non siete abituati, il bruciore in bocca potrebbe spaventarvi o darvi fastidio allo stomaco, rovinando l'effetto benefico. Chi mangia invece spesso piccante allena i propri sensori. Il corpo impara a non andare nel panico per il bruciore, ma a concentrarsi solo sul produrre quel velo di sudore che ci fa stare meglio. Il consiglio di iniziare con piccolissime dosi, magari aggiungendo un pizzico di peperoncino alla pasta o nelle insalate. Con il tempo il vostro corpo diventerà più bravo a usare questo trucco per supportare giornate di afa senza soffrire troppo. È una sorta di ginnastica per le vene, le aiuta a dilatarsi e a buttare fuori il calore in eccesso in modo del tutto naturale.
0: Per un'estate piccante, insomma, seguiamo i consigli della dottoressa Boscaro, che torna con noi la settimana prossima. Un abbraccio!
1: Buona estate!

Si va insomma a salutare, no, con la puntata di oggi, questo giugno davvero con un esordio pazzesco di estatissima. Pensate che giugno prende il nome da Giunone, lo sapevate? La regina di tutti gli dèi. Insomma, sentitevi dei re e delle regine in questa giornata che profuma di gelsomino. Tutte le interviste più belle che avete ascoltato o che magari vi siete persi, ricordo che le trovate sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. Commentate poi i nostri post sui canali Facebook e LinkedIn. Alla prossima puntata da Alessandro Pizzotti. Un abbraccio di cuore.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Ancora sangue sulle strade del sud, un giovane di 26 anni muore in un incidente nel Cosentino. Un'altra vittima nel Catanzarese, un'auto finisce contro un albero, inutili soccorsi. Il tribunale di Catanzaro condanna ANAS a risarcire un automobilista rimasto paralizzato dopo un incidente causato dal ghiaccio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Ancora una tragedia sulla statale 106 Ionica. Un giovane di 26 anni, residente a Mirto Crosia, ha perso la vita nella notte in un incidente avvenuto nel territorio di Pietrapaola, provincia di Cosenza. La Fiat Multipla che guidava si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con un camion. Gravemente feriti altri due giovani che viaggiavano con la vittima e il conducente nel mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere, e i carabinieri impegnati nella ricostruzione della dinamica. Un altro incidente mortale si è verificato nel Catanzarese, nella frazione Fiasco Baldaia di Squillace. Un'automobile è uscita di strada andando a schiantarsi contro un albero. Il conducente, unico occupante del veicolo, è rimasto incastrato tra le lamiere ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente. Si chiude invece con una condanna alla vicenda giudiziaria di un grave incidente avvenuto nel dicembre del 2018 a Spezzano Sila. Il tribunale di Catanzaro ha ritenuto responsabile l'ANAS per la presenza di una lastra di ghiaccio sulla carreggiata e ha disposto il risarcimento dei danni a favore dell'automobilista rimasto paralizzato, oltre a quello riconosciuto ai familiari per il danno da lesione del rapporto parentale. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano, e noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che

0: da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Così, fra fulmini, tu vivi.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

0: Muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Bella la televisione all'alba della quarta dimensione, puoi vederla.

di relax, ci attende la realtà, dove la superstar

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: We're gonna get real weird here in a second.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piangere.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio. Lasciami.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi, sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.